0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Vuoi avere il Radio Number One sempre in tasca?
3: Scarica la nostra app, disponibile per Play Store e App Store.
2: Per ascoltarci dove e quando vuoi. Tutta la musica che cerchi è

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Wait to turn my love on. Wait to, wait to. Dimentica, dimentica, dimentica.
0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Benvenuto nel futuro.
3: Siamo nell'anno 2046.
2: La tecnologia è completamente cambiata. Le auto ora possono volare. I robot sono tra noi. Già, nel futuro cambierà tutto, tranne la musica che ami.
1: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: mattino.
1: Benvenuti, benvenuti agli scombriccolati del mattino. La sveglia suona, il caffè brucia e noi siamo qui a raccogliere i vostri messaggi pieni di ironia dalle 5 alle 7. Anche se siete ancora lì, mezzi addormentati.

0: gli occhi, spalanchiamo il cuore e accendiamo la radio. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, la vostra compagnia fin dall'alba con zero filtri e tanto caffè.
1: 600 milioni di dollari per andare sulla luna e qua ci sono le strade che fanno schifo. Iniziate a sistemare le strade che prima di andare sulla luna, che sulla luna prima cosa non c'è il vino, seconda roba hanno trovato l'acqua ma non sanno neanche se è buona. Ciao, buona giornata.
2: Allora, parlate di cosa vi colpisce di una donna, potevo mancare la mia opinione? No, assolutamente no. Allora, poniamo il caso che entra una bella donna nel mio negozio. Cosa mi colpisce per primo? Mia moglie, qua, secco, in un costato, una gombetata, la me manda in chiusura, mi disvade là, balabiotta.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: La nostra community di scombricolati, scombricolatosi e scombricolatissimi è davvero unica e oggi vogliamo condividere con voi i messaggi più simpatici.
1: Sulle loro macchine incolonnati sono gli scombricolati, ma da voi sono allietati. Buongiorno, buon giovedì!
2: Ragazzi, non si può andare avanti così, per piacere.
3: Sto male, io sto lavorando e sento voi che fate stesse cose, cioè ragazzi qua, cioè, no, si rischia troppo ragazzi, voi siete matti.
4: La combriccola,
5: la combriccola,
4: la combriccola,
5: di Radio Number One.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: Non abbiamo ancora capito perché, ma siamo insieme e tutto il resto può aspettare. Benvenuti gli scombricolati del mattino.
1: Questo messaggio non è generato dall'intelligenza artificiale, bensì dalla deficienza reale. A mia parziale discolpa vi dico, provate voi ad ascoltare e a seguire per 20 anni Sergio Sironi. Poi ne riparliamo. Baci baci!

0: 18 con i tre mariachi su Radio Number One. Buongiorno.
1: Number One, gli scombriccolati del mattino.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Diciamola tutta, i vostri messaggi hanno reso oggi la nostra giornata più luminosa. Adesso però è il vostro momento, quello di brillare ancora di più riascoltando le vostre divertenti scombriccolate.
2: Premesso che il buongiorno si vede dal mattino, buongiorno un bel belino.
3: Ragazzi, fate i bravi, se no vengo lì e vi faccio tetè sul culetto. Saluti. Di nuovo Sara da San Mauro Torinese. Buongiorno.

0: amici, il divertimento continua con i vostri messaggi, grazie a voi scombriccolati che ci regalate sempre sorrisi e aneddoti divertenti.
1: Ma perché? Perché? Perché riesco sempre a essere in ritardo? Ah!
2: Come diceva il grande Jerry Calà, io non sono bello, piaccio. Ciao combricola.
3: Le vostre voci sono come il primo sorso di caffè, a volte forti, a volte tremolanti, ma sempre necessarie. Torniamo tra poco.
4: La combricola.
5: La combricola.
4: La combricola.
6: Gli scombriccolati del mattino.
7: Durante la settimana le ascoltiamo, le cantiamo e il sabato alle 18 le ritroviamo nella Play One. Le 40 più trasmesse della settimana ti aspettano.
8: Play One!
7: Mi raccomando, non farle aspettare.
8: Play One! Ogni sabato dalle 18 alle 20 solo su Radio Number One.
9: Tutta la musica che cerchi. Ecco.

0: Dicono che chi ben comincia è a metà dell'opera, noi siamo ancora alla bozza. Benvenuti gli scombricolati del mattino, dove l'unica certezza tra le 5 e le 7 è la risata.
1: Se la domanda è A, sei favorevole al polimore, la risposta è B. Ciao Sergio Juan, da Credaro.
2: Ehi Paci, vuoi giocare con noi?
3: Ma chi è quel matto che vuole due mogli? Cioè, c'hai già un mal di testa, ne vuoi due?
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: 10 ragazze per me possono bastare. 10 ragazze per me io le vado a cercare. Poi basta che non mi ricordo. Ciao raga.
1: Buongiorno a voi tre. Una di queste notti ho sognato che vi ascoltavo ed eravate proprio voi tre, tutti e tre. Ho subito dovuto alzarmi e prendere un Gaviscon, bruciore e indigestione.
2: Ho appena incrociato una cornacchia che mi ha detto: qual è il colmo per una disoccupata? Chiamarsi Assunta. Ah!

0: Grazie agli scombriccolati che stanno illuminando la nostra giornata con messaggi irresistibili. Non perdetevi questa carrellata di sorrisi.
1: Buongiorno Combriccola, buongiorno Radio Number One. Carichi, carichi, siamo carichi, adrenalina manetta. Poi si va al lavoro, quando si arriva là si spegne la radio e muore tutto. Ciao, siete sempre con me, Omar D'Averzo, fortissimi!
2: Ladies and gentlemen, from Belgium, Milano and the Canary Island, the Combriccola, the Combriccola, e sai cosa ascolti? Forse.
3: Help me, sono pigro e ingrasso.

0: È il momento di condividere il divertimento e allora preparatevi a sorridere con gli esilaranti messaggi dei nostri scombricolati.
1: Veglia al caffè, barba e bide, presto che parte il tram.
2: Sì, allora, il caffè l'avete preparato, io mi sto preparando 4 biscottini petit con un po' di Nutella e arrivo a pucciarlo dentro il vostro caffè.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: cervello ancora non risponde, ma la radio sì. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, il programma che vi propone tutti i vostri messaggi più divertenti.
1: E la combrico qua, e la combrico là, e la combrico, la combrico con la qua, con la Doria Ani, Sergio Siro Oni e Pat Romano ci faranno divertir.
2: Buongiorno combricola, sapete qual è l'animale che non si fa mai gli affari suoi? È l'impiccione. Ciao Federico.
3: Perché la persona che non fa venire il mal di coyote per il calcio? Se perde, perde, se vince, vince, gli dà lì, dai. Un giorno come un altro. Mick da Sondrio, buona giornata. Ciao.
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola.
6: Di Radio Number One.
7: Gli scombriccolati del mattino.

0: Riascoltiamo insieme i messaggi degli scombriccolati, una carrellata di saggezza e ilarità che vi farà sorridere ancora una volta.
1: Ricorda, l'unica donna che può cambiare un uomo è la badante.
2: Scombriccolati, pensione? Sì, fra 2 mesi, pensione Antonella Rimini, ottimi prezzi. Ciao!
0: Tra poco ancora con i vostri vocali, che sono belli anche se parlate di tasse, multe e bollette.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola.
5: Di Radio Number One.
6: Gli scombriccolati del mattino.
7: Oh.

0: su Radio Number One, manca un minuto alle 6. Buongiorno.
1: Sbriccolati del mattino.
2: Tra poco ascolteremo ancora le vostre voci per iniziare col sorriso la giornata.

0: È arrivato il momento di versare il concentrato di umorismo che renderà la vostra giornata più leggera e divertente.
1: E alla mattina quan le venzi, pizza la combricola tutte, resta da via il guli guli guli guffa il tacchino.
2: Buongiorno scombricola, ora che anche la mia ex moglie, la mia moglie attuale, continuava a dirmi amore, dai amore, amore, dai amore, hai mi guito, ora che muore tanta gente e amore.
3: Certo che iniziare la giornata con un sorriso, per l'amor di Dio, siete troppo forti voi tre, va.
4: La combricola,
5: la combricola,
4: la combricola,
5: tirato number one,
4: gli scombriccolati del mattino.

0: momento della giornata in cui anche il caffè ha bisogno del caffè. Quindi scombriccolati del mattino con energia discutibile, ma entusiasmo autentico.
1: Buongiorno pazzi!
2: Antonio, che è successo, Antonio?
3: Gli scombriccolati del mattino!

0: Abbiamo ricevuto così tanti messaggi divertenti degli scombriccolati che non possiamo tenerceli tutti per noi. E allora alzate il volume e godeteveli.
1: I'll just think about you. I'll just think about you. I did think about you.
2: I did think about you.
3: Buongiorno scombriccolati.
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola.
6: Radio Number One.
7: Gli scombriccolati del mattino.
8: Let's go.

0: anche oggi vi siete svegliati pensando ma perché, perché? Sappiate che non siete soli, ma non temete, ci siamo noi, gli scombriccolati del mattino.
1: Giomborno scombriccolati, giomborno a tutti, un abbraccio e un saluto da Stefano della Valtellina. E adesso sveglio i miei due ragazzi, gli scombriccolo anche loro, si scombriccolano tutte le mattine con me. Vi salutano anche Thomas e Matteo, ciao scombri.
2: Ah ragazzi, come sto bene. Anche oggi mi sono fatto la mia dose quotidiana di combriccola, che bella sensazione.
3: Porta in alto la mano, segui il tuo capitano, muovi a tempo il bacino, sono il capitano Uncino. Ciao Simone Camionaro, ciao scombriccoli!
4: Number one! Gli scombriccolati del mattino! New truck.

0: Basoni. Grazie alle vostre geniali risposte abbiamo una collezione di messaggi che vale la pena riascoltare.
1: Ma tu chi sei? Ci credi che non lo so dire?

0: sei. Ciao, darò.
1: Tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia, ma tanta, tanta, tanta, tanta noia. Meno male che c'è la combricola. Shut up, Max.
2: Un vocale che potrebbe risvegliare anche il più pigro dei lunedì, o almeno farlo sorridere mentre si trascina verso la moca. Torniamo subito.
3: Gli scombriccolati del mattino.
4: Tonne, è arrivato al bar.
5: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
6: Sono qui, non mi vede?
5: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
6: Le stavo appunto cercando.
5: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
7: Sono la nuova barista.
5: Ancora lei?
6: Ah, io non so nulla, eh.
8: Non mi meraviglia, mio sire.
5: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
9: Però si poteva far meglio.
2: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
10: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Radio Number One Meteo.
1: Un cordiale buon mattino da Danny Nardi, diamo un'occhiata al meteo. Il tempo è peggiorato quest'oggi sul nord Italia per l'arrivo di una perturbazione atlantica che sta portando nuvolosità diffusa, acquazzoni e temporali anche di forte intensità, specie tra Liguria e Valpadana centro-orientale, che tenderanno poi a insistere soprattutto tra Emilia-Romagna, Triveneto e Appennino centro-settentrionale, interessando anche la Toscana interna, Umbria e Marche. Meglio invece al centro-sud, con clima ancora caldo. Le temperature invece caleranno al nord, dove scenderanno al di sotto dei 24-25 gradi, soprattutto a nord del Po. E per il meteo è tutto, buona giornata.

0: Ora le idee sono poche, ma le parole pure. Benvenuti agli Scombricolati del mattino, dove i vostri messaggi più divertenti sono la sveglia migliore.
1: Buongiorno scombricolati dal bembe, stamattina vi canterò un medley. Quando è che io cacca

0: Buona giornata.
1: Si trasforma in un raggio missile con circuiti di mille valvole, tra le stelle brilla e va. Buona giornata, pazzi.
2: La combriccola.
3: La combriccola.
2: La combriccola.
3: Di Radio Number One.
2: Gli scombriccolati del mattino.

0: La risata è contagiosa e grazie ai vostri messaggi stiamo per scatenare un'ondata di ilarità. Pronti a riascoltare le storie degli scombricolati?
1: La canzone del fabbro.
0: La risata è contagiosa e grazie ai vostri messaggi stiamo per scatenare un'ondata di ilarità. Pronti a riascoltare le storie degli scombricolati?
1: La canzone del fabbro.

0: Viva la radio! Ciao a tutti, un bacione! Omar D'Averzo! Vai con la radio del giovedì!
1: Gli scombriccolati del mattino!

0: colazione e risate. Questo è gli scombriccolati del mattino. Attenzione, i vostri messaggi possono contenere risate contagiose.
1: Buongiorno Combriccola. Quanto è lungo il fiume più lungo d'Italia? Un po'. Ciao Federico.
2: Buongiorno mondo. Sveglia.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: altro che miracoli. Se siete già svegli a quest'ora, siete già degli eroi. Noi siamo gli Scombriccolati del mattino. Il premio è sopravvivere insieme.
1: Buongiorno Combricola, sapete qual è la cantante che lavora come manovale? È Sabrina Carpenter. Ciao Federico.
2: Da che luna, guarda che mare, io number one resto qui ad ascoltare. Arriva qualcuno, mi offre un caffè, poi guarda caso si ferma qui con me.
3: La Combricola,
4: la Combricola,
3: la Combricola
4: di Radio Number One.
5: Gli Scombriccolati del mattino. No, no, no.

0: per te.
1: Cari scombricolati, c'è stato un diluvio di creatività nei vostri messaggi e ora è il momento di fare un tuffo nel divertimento.
2: Ascolti number one, senti sul divan, quando suona il campan.
3: Buongiorno scombricolati, scombricolati. Comunque, tornando al discorso di ieri, perché io sono una ritardata e ritardataria, quello che matizza in un uomo è il clone di Sergio Sieroni. Ti amo, bombolone. Mua. Ciao Manu, ciao Pat.
4: La combricola.
5: La combricola.
4: La combricola.
6: Gli scombriccolati del mattino.

0: feels like home. It's good to know that you're not alone.
1: Gli scombriccoli sono i veri protagonisti della nostra trasmissione. Oggi celebriamo il vostro talento. Preparatevi a riascoltare le storie più divertenti che ci avete inviato.
2: Buongiorno da Gigi.
3: Buongiorno ragazzacci. Allora, prima partiamo da dentro, quindi come dice la frase, puliti dentro, belli fuori. E quindi ci diamo un bel po' di integratori. Io ho il mio integratore super e quindi parto da lì. Poi ovviamente bisogna sorridere tutti i giorni, perché il sorriso aiuta, ti fa massaggiare il viso, e quindi quelli col broncio sono tutti pieni di rughe. Io invece non ho neanche una, perché rido. E poi insomma ci pensate anche voi a farci sorridere. Quindi benvenuto number one antirughe. Buona giornata a tutti, un bacione, siete fantastici. Sandra da Carpenedolo.
1: C'è chi ha già fatto tre caffè e chi non sa ancora nemmeno come si chiama. Tranquilli, gli scombricolati del mattino tornano domani dalle 5 alle 7. E ora la combriccola.
4: Gli scombriccolati del mattino!

0: get to the flow now. Sologenic, photogenic,
1: shoot. Sono le 7 in punto, questa è Radio Number One, tra poco comincia la Combricola.
2: Un saluto e ben ritrovati da Deni Nardi. Oggi è giovedì 17 settembre 2026, queste le notizie del nostro giornale. In apertura la guerra in Ucraina, decine di esplosioni a Kiev, allarme rosso, Zelensky, stiamo preparando incontri negli USA con i nostri partner. Il Congresso degli Stati Uniti intanto ha approvato un ampio pacchetto di sanzioni contro la Russia, il primo dell'era Trump. Medio Oriente, sempre Trump, gli iraniani vogliono l'accordo a tutti i costi. Secondo Axios, il presidente vedrà i leader dei paesi del Golfo. Il tycoon, spero che siamo verso fine guerra. Intanto Israele è pronta a lanciare raid aerei sul Libano. Passiamo alla cronaca. Ha confessato il cecchino che ha ferito con un fucile d'aria compressa una donna a Roma. L'uomo si è presentato in caserma insieme al suo legale dopo essere stato rintracciato dagli investigatori per l'acquisto di una carabina d'aria compressa, denunciato a piede libero con l'accusa di lesioni. Via il bollo auto e moto sotto gli 80 kW per il 2027. Accise, scende lo sconto dello Stato. La misura è stata presa nell'ultima riunione del Consiglio dei Ministri. Per Meloni, tolta una delle tasse più odiate dagli italiani. La maggioranza applaude. Le opposizioni, la misura non è strutturale ma è solo per il 2027, cioè l'anno del voto. È una mancia elettorale alla Trump. Un rabbino sessantenne è stato picchiato a Milano da 3 uomini mentre aspettava il bus. Il presidente della comunità ebraica, mi vergogno del mio paese. Identificate le 3 persone. Si finge guida turistica per portare un turista di 17 anni in un luogo appartato degli scavi di Pompei e usargli violenza sessuale. Arrestato un custode del parco archeologico. I carabinieri della compagnia di Torre Annunziata hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare nei confronti dell'uomo accusato di violenza sessuale aggravata. Estero, USA, Trump, stop al commercio con l'Unione Europea se il Canada diventa membro associato. Il presidente USA anche nel comizio in North Carolina lancia una minaccia all'Europa: non commerceremo più con voi. Sport, Europa League al via, Milan-Benfica 0-2, esordio amaro per i rossoneri e i nastri di partenza 36 squadre di cui 2 italiane, Milan e Juventus, sfida subito dura per i rossoneri, esordio più agevole per i bianconeri con il NEC a Torino questa sera alle 21. Un'ultima ora, Gaza, crolla un palazzo, molte vittime e feriti, sono decine le persone che risultano ancora disperse con le operazioni di soccorso che proseguono in queste ore, almeno 50 i bambini ancora intrappolati secondo la protezione civile palestinese. L'edificio che ospitava numerosi sfollati aveva già subito danni a causa dei bombardamenti israeliani. E questa era l'ultima notizia a tutti. Una buona giornata.

0: Buongiorno, buongiorno scombricolati che non siete altro. Buongiorno da Patrovaro.
1: Buongiorno, buongiorno, Marco Doriani, Sergio Sironi, eccolo qui in microfono. No, nessun problema.
0: Ma lascialo così.
1: Ma perché mi volete isolare? Se volete ne esco. Vabbè che c'è il temporale, oggi è tutto così strano, siamo tutti bagnati come dei puccini.
2: Ma guarda, devo dirti la verità, è stato un tragitto interessante, se volete ve lo racconto per le prossime 4 ore.
0: No,
2: molto bello,
0: prego,
2: molto bello.
0: No, l'abbiamo già sentito 2 volte, una volta a me, una volta a Pato, lascia stare. Allora, che ridere, abbiamo fatto una cosa veramente da anziani, io e Sergio Sironi stamattina. Allora, ci diamo appuntamento per fare colazione al bar, io ovviamente me ne dimentico, non lo chiamo per non farlo bagnare, perché era già in radio, dico, si attraversa la strada, si bagna, eccetera, eccetera, lui arriva, io non arrivo.
2: Però io comunque ho preso un'ottima colazione, da solo in

0: che felicione che Chris De Sarandi abbia aperto così la copricola di questa mattina.
1: Signore e signori, da questa parte la voga maestrata con Sergio Sironi.
2: Guarda come brava, come tiene sulla palla. Ma non siamo solo noi a essere i

0: dice i primi della classe siete voi, i primi della classe qui per noi, eccoli qua.
1: Buongiorno amici, buongiorno cari moschettieri del mio cuore.
0: Buongiorno.
1: Sono la Piera, lo sapete, Radio Number One. E dove vivo io? La Manu, il Sergio, il Pat e soprattutto lui. Ciao, sono Federico. Sergio, lo sai dove vanno in vacanza gli amici? Amiconos. Un bacione alla Piera e Federico. Ciao dal Max.
2: Ma che ciao, ride? Sono Federico e lo sai dove vanno i single?
3: Dove?
2: A menaggio.
4: Good morning, Combricola. Good morning, Radios Numbers Ones. I have a big problem. I have a big, big problem. Agomia oia denda a Laura.
5: Te pare,
4: Agomia oia denda a Laura. Adesso ci vorrebbe vinello, funghi e castagne,
5: top,
4: e un bel divano e tanta gnagna. Ciao a tutti, Omar D'Averzo.
0: Dai,
4: dai con la grinta che la siamo giovedì.
2: Allora, con questo slogan secondo me vince le elezioni.
0: Anche secondo
2: funghi,
0: me.
2: Funghi, vino, divano.
0: Ma i funghi non li ha detti, li hai sognati tu.
2: Non ha detto funghi?
0: No.
5: E si è detto funghi e castagne, ci ha messo un po' tutto. Si mancava le cipolle poi. Però,
2: ma sai, si fa.
0: Ragazzi, un vinello alle 7.09 non ce la faccio neanche io comunque. Però vabbè.
2: Sei proprio dilettante. Dilettante.
0: Noi spagnoli siamo così.

0: fate? Ciao. Bene, qua sta quasi per piovere. Bene. Sono ad Alessandria che sto andando in su verso Biella. È un tempo, proprio un tempo del velino.
1: Vedrai, vedrai.
0: Viva la gnagna!
2: Va bestia, quella non manca mai, nei messaggi.
3: C'è il tempo del velino. Viva la gnagna.
2: Giustamente.
4: Buongiorno, convicolati.
1: Buongiorno.
4: Sergio, i singoli non vanno a maneggio.
2: Minaggio.
4: Ma vanno a Maspalomas.
3: Non sono
4: e
3: pratico.
4: Quanti ce ne sono?
3: Non so pratico.
1: Dipende che single sei. Dipende cosa ti interessa, diciamo. Ecco.
5: Mi sento scossa, agitata. Wow. È giovedì, arriva il weekend. Presto corriamo, dai, balliamo tutti insieme. Wow. Baci, Dani, dalle vatte.
2: Quasi sexy per me.
6: Buongiorno, scombriccoli. È iniziato l'anno dello scuolabus. Ciao.
3: L'ho appena
2: dello
3: preso scuola in pieno.
2: Sì.
1: Dello scuolabus.
2: Dello scuolabus.
3: Scuolabus.
1: Dello scuolabus.
2: Scuolabus. C'è anche il piedibus. C'è anche il piedibus. Tutti a piedi.
3: Sì,
2: a scuola.
3: Lo spingibus, perché sì. Si prende una pozzanghera oggi è finita.

0: cuore, ci stava All the Lovers,
1: sì, sì, sì, giusto, giusto, giusto.
0: Siamo pronti? Estamos listos!
2: Si parte col domandone!
0: Mi piace quello di questa mattina.
2: Allora, visto che sta esplodendo questa moda già da qualche tempo, dei video in cui le persone usano questi filtri ultra realistici, tu li usi mai, Manu?
0: Io uso sempre quelli che mi fanno sembrare più giovane.
2: Ma
0: ultra realistici, già se mi senza filtri sembro uno Sharpay, pensa se metto l'ultra realistico.
2: Lo Sharpay. Allora, questi filtri che danno 20, 30 anni in meno, 40, torniamo bambini, sì.
0: Ultra realistici che te le tolgono.
2: Certo. Ti lisciano la pelle, ti tolgono tutte i difetti, eccetera. Però attenzione, perché gli esperti dicono poi provocano crisi di identità, perché poi ti guardi allo specchio e dici: caspita, però non sono proprio quello dei social.
0: Ma che ridere, c'è un mio amico che l'avevo visto dopo tanto tempo che mi ha detto che belle foto che metti, ma non sei tu però. È vero.
2: Allora, ragazzacci e ragazzacce, quando vi guardate allo specchio la mattina, quanti anni vi sentite davvero rispetto a quelli che sono scritti sulla vostra carta d'identità?
0: Quanti ne vedo o quanti me ne sento?
2: Quanti ne vedi? Quanti ne vedi allo specchio?
0: Allora, io ho il cervello di una dodicenne, ma forse anche meno.
2: Ok, ma tu, guardandoti allo specchio?
0: Me ne vedo 58, quelli che ho.
2: Quelli che hai, va bene.
1: Io quando guardo il mio specchio, che è il famosissimo specchio delle mie brame, l'ho comprato dalla Disney.
2: Certo.
1: Sì. E devo dire la verità, ha perso le diottrie anche lui. Quindi è anziano anche lui. Anziano. Quindi quando faccio la domanda fa: ma tu sei?
2: Sei il più vecchio del Rion.
0: Ma voglio sapere, Patrizio, quanti ne vedi?
3: Patrizio!
2: Allora, visto che io ho una certa, ma magari dai, a parte che quando ti alzi hai subito quelle borse, tutti quei segni.
0: Ah, perché invece poi dopo.
2: No, vabbè, dopo. Ma che si levigano durante la giornata?
1: Rispondi, quanti te ne vedi?
2: Una cinquantina, ragazzi.

0: la combriccola di Radio Number One.
1: Eila!
2: Ciao amore, ma dove sei?
1: In macchina.
2: Da solo?
1: No, no, sono con due donne.
2: Che cosa? Hai detto in macchina con due donne?
3: Ma tranquilla, siamo noi.
4: Le donne al volante. Beep, beep, beep, beep, yeah. Donne al volante, da lunedì al venerdì dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: viabilità.
1: Ma buongiorno, buongiorno dalla Combriccola, dalla redazione. Uno sguardo alla situazione del traffico. Attenzione, mi raccomando, prudenza, perché in diverse zone del nord Italia sta piovendo, ci sono temporali. Allora, incidente sulla 4 tra Milano e Brescia. Si registrano code a tratti per traffico intenso in entrambe le direzioni. Code anche sulla 1 tra Melegnano e l'allacciamento con la tangenziale ovest, direzione Milano. Poi viene segnalato anche un incidente sulla strada statale 671 in provincia di Bergamo. Traffico intenso anche sulla tangenziale est di Milano tra Brugherio e Lambrate, direzione 1, sulla tangenziale nord tra Nova Milanese e Monza, direzione tangenziale est. Spostandoci sulla A26 tra Genova e Gravellona Toce, personale su strada per lavori con rallentamenti tra Meina e Carpugnino. Code anche sulla A6, la Torino-Savona in direzione Torino tra Marene e Carmagnola. E ancora abbiamo dei rallentamenti sempre sulla A26 tra Ovada e Masone, direzione Genova. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combriccola.
2: Andate piano, per favore, anche se arrivate 10 minuti dopo non succede niente, non cambia niente. Vuoi raccontarci finalmente il tragitto che hai fatto stamattina?
3: Guarda, l'ho rimosso.
2: Hai rimosso, sinceramente. Okay. No, volevo, ti vedevo scalpitante, ho detto prima o poi lo racconterà, quindi leviamocela subito. No. Allora, sono le 7:25, questa è la Combriccola di Radio Number One. Stiamo chiedendo ai nostri ascoltatori, quando si guardano allo specchio, quanti anni si vedono, sì, si mostrano, sì, secondo loro, sì,
1: soprattutto a quelli che usano i filtri ultra realistici sui social, che tolgono 10, 15, 20, 30 anni in meno.
3: Vabbè, certo. Ma cosa te li devi fare 30 anni?
2: Ma no, ma 30 anni no, 30 anni.
3: Ma vabbè, nemmeno con la condizionale, cioè.
2: quanti ve ne vedete su quella faccia lì? Quanti ve ne vedete?

0: Noemi, tu cosa fai questa sera? Sto a casa perché piove e domani mi sveglio alle 6. No, il pezzo che ci ha accompagnato per tutta l'estate, riascoltato questa mattina su Radio Number One, è il momento del focus di Pat Romano. Sentiamo.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Buona mattinata dalla nostra redazione. Come avevamo ipotizzato in un focus proprio di giorni scorsi, è arrivata dunque l'abolizione del bollo auto per le vetture di piccola e media potenza, quelle che non superano gli 80 kW, che credo corrispondano a 109 cavalli fiscali. Allora, l'esenzione vale anche per i motocicli, tuttavia ogni cittadino avrà diritto a una sola agevolazione. La misura, secondo Palazzo Chigi, riguarda oltre il 70% delle auto attualmente in circolazione. Nel complesso parliamo di circa 14,5 milioni di veicoli, ovviamente questa platea di veicoli è virtuale. L'esenzione, che riguarderà il periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2027, porterà un minore introito allo Stato di circa 2,36 miliardi di euro. Il Consiglio dei Ministri ha anche prorogato il taglio delle accise per quanto riguarda il gasolio, sconto di 12,2 centesimi al litro fino al 25 settembre, poi dal 26 settembre e fino al 5 ottobre il taglio si dimezzerà, scendendo a 6,1 centesimi. È stato assolto dal Tribunale di Bergamo l'uomo che lo scorso 14 febbraio tentò di rapire una bimba di un anno e mezzo che stava uscendo da un supermercato tenendo per mano la mamma. I giudici hanno dato ragione agli accertamenti medico-legali che hanno ritenuto Emil Mortu, 47enne romeno senza fissa dimora, incapace di intendere di volere al momento dei fatti. L'uomo, arrestato dalla polizia subito dopo il tentativo di rapimento, è stato assolto in quanto non imputabile a causa del vizio totale di mente. Per lui è stata comunque disposta per almeno 2 anni la misura di sicurezza in una struttura sanitaria di accoglienza per gli autori di reato affetti da disturbi mentali e socialmente pericolosi. Al momento è tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: eccole qua, una che non ha bisogno di filtri. Non ha bisogno di filtri e non ne avrà mai bisogno. Dua Lipa su Radio Number One.
1: Esplode la moda dei video in cui le persone usano questi filtri ultra realistici per vedersi 20 anni in meno e vi stiamo chiedendo, quando vi guardate allo specchio la mattina soprattutto, non vi alzate, quanti anni vi sentite davvero rispetto a quelli che avete scritto sulla carta d'identità?
0: Dovrebbero inventare tipo un Photoshop che si indossa come un cappellino, come un passamontagna, capito? Che tu lo metti la mattina, sei sempre tirotto, tirotto a luci da giovane.
2: Buongiorno carissimi, allora è partito. Perché al mattino? Non possiamo fare che mi guardo allo specchio verso il primo pomeriggio o la sera in cui mi sento un pochettino meglio. Vabbè, al mattino. Allora, se un albero si misura dei cerchi che ha all'interno, io mi misuro dalle occhiaie, sono praticamente un fossile. Ecco, me ne sento
1: fossile. Giurassico.
2: Non posso neanche io, ma me ne sento, però sicuramente troppi. Come facciamo? Come si fa a togliersi un po' di anni? Come c'è un filtro permanente anche per quando si esce? Ideona, specchio con filtro incorporato.
0: Bravo!
2: Io la mattina mi guardo e c'è già il filtro.
0: Figato.
2: Così non ho crisi, perché ogni volta che mi guardo c'è il filtro. No?
3: È figato. Potete cambiare, mettete un poster al posto dello specchio.
0: Esatto.
3: Siete più tranquilli. Buongiorno scombricolati, io da neo sessantenne evito il più possibile di guardarmi allo specchio, giusto quando mi faccio la barba, perché non si può farne a meno.
0: Certo.
3: Questa è la mia ricetta per vedersi sempre giovane, dice Massimo.
0: Ciao Massimo, bravo.
4: Sergio, tu mi puoi capire. Sto guardando una storia che ha messo la mano, dove cioè lei è... E il rubio permalloso, scusa, il naranco permalloso. E mi ricordano molto
1: chi?
4: Ben Stiller e Owen Wilson in Zoolander.
1: Ma bello, perché? Che posa facciamo? Io non l'ho visto questo.
3: Zoolander non l'hai mai visto?
1: Sì, no, il film l'ho visto, okay. No, ma la nostra posa, abbiamo la bocca culo di gallina.
0: Secondo te me lo ricordo, secondo te io me lo ricordo.
1: L'abbiamo fatto così in un momento in cui eravamo fuori.
3: Devo dire che la mano ha la bocca di gallina, tu proprio tutta la faccia.
0: Tutta la faccia. Andiamo a vederla adesso, così ce lo ricordiamo. Vediamo. Ci arriva Madams number one. Facciamo

0: Madam su Radio Number One alle 7:38.
1: Domandones, quanti anni vi sentite davvero guardandovi allo specchio rispetto a quelli scritti sulla carta d'identità?
0: Sentiamo.
2: Ciao, sono sempre Cinzia da Brescia.
0: Ciao.
2: Io ne ho 62, ma me ne danno tutti 50-51. Anch'io cervello da adolescente in tante cose. Quindi sono molto fiera di me.
0: Brava, così si fa. Brava.
3: Io non metto filtri, non uso i social, ho 61 anni e ne dimostro 20 di meno. Vedi foto del mio profilo.
0: Va bene, adesso vediamo foto di tuo profilo.
4: Allora, arrivo al giorno con Bricola. Praticamente quando mi guardo allo specchio mi do più o meno 40 anni e praticamente sono 9 di meno. Però di cervello, ciao, ne ho ancora 15, ragazzi.
1: Eccolo
4: 15
1: lì.
4: Anni di cervello, somma come una mina. Ciao, Marta Verso.
0: Ciao. Yuhu.
3: Ma povero, beef de meno.
0: Beef de meno.
5: La combriccola di Radio Number One.
6: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
7: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
8: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
9: Ripartiamo insieme! Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola. Come gli zaini, a partire da soli 3,99€ in store, app e decathlon.it.
10: Cosa fa Oscillo Coccinum?
11: Cosa fa Oscillo Coccinum?
10: Cosa fa Oscillo Coccinum?
12: Cosa fa Oscillo Coccinum?
11: Cosa fa Oscillo Coccinum?
10: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
9: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
13: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
14: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.

0: gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.

0: che bella canzone. Anno 2003, ci hanno riportato indietro fino lì di una ventina d'anni i nostri programmatori musicali per questa grande canzone di Radio Number One che si chiama Sunrise dei Simply Red. Non ho pipponi, però
1: no.
0: Se vuoi mettere la sigla mi invento qualcosa che magari non è vera, però insomma
2: no, possiamo, mai bugie.
0: Per amicizia, questo è dato.
1: Si allunga il naso. Allora, noi torniamo al domandones. Vi stiamo chiedendo allo specchio la mattina quanti anni vi sentite davvero rispetto a quelli che avete realmente.
0: Vediamo.
3: Quanti anni hai stasera? Quanti me ne dai, bambina? Orso da Legnano dice che ha sempre avuto 10 anni in meno per le persone. Però ragazzi, non è sempre un vantaggio, Perché io in tutta onestà ho notato che a volte ti rispettano di meno, ti credono molto più giovane e ti rispettano di meno. Avrei tanto voluto avere, per citare Carlo Verdone, una faccia da Kevin che impone possenza, capito? Ci vuole possenza nella vita. Ciao Orso da Legnano!
0: Ci vuole possenza nella vita.
2: Io sono rimasto un po' senza.
0: Sentiamo.
4: Io mi sveglio al mattino, sono giovanissima.
0: Bello.
4: Mi lavo il viso. Me lo asciugo, sono sempre giovanissima. Poi però metto gli occhiali. E mi guardo bene allo specchio. Buona giornata a tutti.
2: E quello lì è un filtro incredibile. Gli occhiali sono
0: tremendi.
2: Buongiorno Cobricola, io ho 47 anni e 47 benesetto. Ciao da Federico.
0: Ciao Federico. 7 anni, Federico.
2: Ed è di vostro di vedo.
0: Non c'è, non lo so, non c'è la foto, c'è un disegnino, Federico.
2: No, sono io.
0: Sì, sì, sì.

0: puzzifa. Si chiama Detto Tra Noi, questa bella canzone di Marika Jan su Radio Number One.
1: Sì, tra l'altro Marika Jan che sarà ospite di Radio Number One con Rima Baciata i primi giorni di ottobre, lunedì 5 ottobre, quindi l'aspettiamo nei nostri studi di Milano in presenza fisica.
0: Che bello!
1: Quanti anni vi vedete allo specchio quando alla mattina vi svegliate e dice: ma quello sono io?
0: Ma quello sono io? No, è mia cugina giovane, è mia sorella minore.
2: Giusto per dirvi come sto messo, io ne ho 52, tutti me ne danno di più, ma l'anno scorso il compagno di classe di mia figlia alle superiori ha detto a lei il giorno dopo: ti ho visto ieri al centro commerciale con tuo nonno.
0: Ma no!
2: Grazie, autostima, ringrazio.
1: Tremendo.
2: Quanti me ne devo togliere? Troppo.
0: Che roba brutta!
3: Sveglia caffè, tazza e bidet, presto che passa il tram.
4: Il problema è quando assomigli più al bidet che alla tazza.
5: Ciao, io sono Cristina, ne ho 51, me ne sento 51, fisicamente me ne sento 85 perché più passa e più mi rendo conto che la mamma aveva ragione. Metti la canottiera, asciugati i capelli,
1: qualche acciacchino.
5: Più passa e più aveva ragione.
0: Cosa vuoi che sia?
6: Ciao ragazzacci, quante teorie interessanti, ma una per me lo specchio è rotto. Ciao Gianluigi Brescia.
0: Ciao Gianluigi.
4: Sei uno specchio rotto, hai capito?
1: Sono sette anni di sfiga, però se rompi lo specchio.
4: Ma in meno o in più?
1: Non lo so. Però insomma sono sempre sette anni.
0: Ti capisco stamattina. Non ti capisco stamattina.
1: Quando rompi lo specchio.
0: Rimango così come una mucca davanti a un passaggio a livello. Non riesco a capire cosa stai dicendo.
4: È perché Pat assomiglia a un passaggio a livello.
0: One Republic, Love Runs Out.

0: Love Runs Out con i One Republic. Finisce questa prima ora della combriccola di Radio Number One, ma ne abbiamo altre due, a tra poco.
1: La combriccola, quando vuoi.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: number one, mancano pochi secondi alle 8.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
2: Radio Number One Notizie.
3: Buongiorno da Nicola De Muro. Via il bollo auto dal 2027 per tutte le auto di potenza fino a 80 kW, cioè il 70% del parco auto circolante, e per tutti i motocicli. La misura è stata approvata ieri dal Consiglio dei Ministri e il governo la definisce strutturale. Entrerà in vigore dal 1 gennaio 2027, costerà in tutto 2 miliardi e 300 milioni e il gettito, che mancherà alle regioni a cui spettano le entrate del bollo auto, sarà compensato con i fondi inutilizzati del PNRR. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha rivendicato l'abolizione del bollo come la conferma della linea dell'alleggerimento fiscale da parte dell'esecutivo.
4: Abbiamo scelto di continuare il nostro lavoro di taglio delle tasse, siamo fieri di farlo in continuità, ecco, con quello che centrodestra ha già fatto in altre occasioni. Altri propongono la patrimoniale, noi cerchiamo di togliere le tasse sulla proprietà e cerchiamo di concentrare le risorse che abbiamo su chi ha maggiormente bisogno di quelle risorse.
3: La lettura delle opposizioni sul taglio del bollo invece è opposta. Si tratta di una mossa demagogica, una regalia in vista delle elezioni. Angelo Bonelli di AWS.
5: Il governo Meloni approva la norma scettola qualunque, via il bollo auto, ma solo per il 2027 perché c'è la campagna elettorale, tagliando risorse alla sanità e alle regioni. Intanto gli italiani sono in ginocchio per la stangata della bolletta elettrica e perché hanno gli stipendi tra i più bassi in Europa.
3: Sempre il Consiglio dei Ministri ha prorogato il taglio delle accise in scadenza oggi 17 settembre. Lo sconto sul gasolio sarà da domani e per una settimana di 12 centesimi al litro compresa IVA e di 6 centesimi per la seconda settimana fino al 5 ottobre. Poi gli sconti saranno garantiti dal meccanismo delle accise mobili. Il Consiglio dei Ministri ha invece congelato il decreto sull'ex ILVA in attesa della decisione della Cassazione il 20 ottobre sulla sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha imposto lo stop dell'area a caldo del sito di Taranto. Lottiamo per la nostra Europa è l'appello lanciato da Ursula von der Leyen nel suo discorso ieri a Strasburgo sullo Stato dell'Unione. Tra i temi toccati, la guerra Russia-Ucraina, il clima, i rapporti con la Cina, le migrazioni, le sfide dell'intelligenza artificiale e il divieto all'uso dei social per gli under 13. Debutto da dimenticare per il Milan in Europa League. I rossoneri perdono in casa col Benfica nella prima giornata del maxi girone. Stasera entra in scena la Juventus. Gerardo De Vivo.
6: Non tutte le rimonte riescono ad Amorim. Il suo Milan parte ancora una volta al rallentatore, va sotto di 2 gol, ma stavolta non recupera e cade rumorosamente col Benfica tra i fischi di San Siro. Il calcio dominante resta per ora nei sogni del tecnico portoghese. Fanno flop le seconde linee: Hutchinson, Bartesaghi, Terracciano, Yashari, tardivi e comunque inefficaci gli ingressi di Gilas, Alemekers, Pulisic, Moreira e Rabiot. Il risultato è la conseguenza di tutto questo. Luke Bacchio nel primo tempo e Kaminski nella ripresa firmano il 2-0 per il Benfica, al primo successo della sua storia contro i rossoneri, che incassano il primo KO stagionale in gare ufficiali. Utili solo per il tabellino la palla dell'1-1 clamorosamente sciupata da De Winter e 2 occasioni per Pulisic, che si vede negare il gol da Trubin. Nelle altre gare della serata spiccano il blitz del Lione 2-1 sul campo dell'Anderlecht e la sorpresa dell'Omonia Nicosia 1-0 sul Celta Vigo. Stasera tocca alla Juventus, reduce dalla figuraccia di campionato col Sassuolo, vietato sbagliare allo Stadium contro gli olandesi del NEC Nijmegen.
3: Ed è tutto per ora, a più tardi.

0: Feliciona, non vi sentite
1: sì,
0: in paradiso?
1: Sì, è vero.
2: 120 anni di meno.
0: Non vi sentite leggeri?
2: Sì,
0: eh?
2: Sì, anche 20 kg di meno.
1: Che bello questo Nirvana che ci ringiovanisce.
0: Guarda, Jungle Sunshine su Radio Number One, le 8 e 6 minuti. Buenos dias.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno maestro.
2: Eccoci qua, io purtroppo devo partecipare a questa festa.
1: Perché purtroppo?
2: Perché mi sembra tante volte di invadere territorio che non mi appartiene. Però legato ai compleanni c'è sempre una torta.
0: È vero.
2: Legato all'età c'è sempre una torta.
0: Sì.
2: E soprattutto noi abbiamo la nostra etica professionale.
0: Sì.
2: Quindi da qualche anno e soprattutto quando i clienti compiono una certa
1: età,
2: interveniamo in due modi. Prima di tutto si usa una candela sola.
0: Ah, giusto.
2: Perché è simbolico del compleanno, perché altrimenti spendi più di candeline.
1: Ma
2: che
1: non
2: di
1: sia
2: torta.
1: Quella dei TNT.
0: Esatto. Fare una torta così.
2: Esatto. Poi devi fare 90 metri quadri di torta, un campo da calcio praticamente. Allora, noi abbiamo una candela sola, però se è bianca è un cero votivo per ringraziare il destino che ti ha risparmiato dalla vecchiaia. Mentre per alcuni che mandano la foto e mettiamo un lumino rosso, che è un'interpretazione del futuro prossimo del festeggiato. Infatti la torta è di marmo con la scritta qui giace e il nome del festeggiato. Noi mettiamo quella di nascita. E poi dipende da come procedono gli eventi, l'altra data.
0: Oh, che bella idea.
1: Buongiorno. Sulla torta.
0: Ho sempre paura che gli si stacchi la mascella. Che ridere. James Blunt in arrivo su Radio Number One 1973. Smile.

0: 73, 1973.
1: Però ne dimostra meno.
2: Sì.
0: Esatto.
2: È vero.
0: James Blunt, Simona.
3: Ero Manuela Vacca, non dice Simona, dice Simona. Capisco bene il Veneto.
0: Scusa, ho capito.
1: Devi stare attenta, Tia.
0: Sì, ho capito, non ci avevo pensato, ecco.
4: Buongiorno Combriccoli, ma buongiorno. Vederli, ma vedere non saprei dirvi, sinceramente, ovviamente non me li sento.
0: Quali?
4: I miei 54. Però mi è capitato un paio d'anni fa con la mia più piccolina, che adesso c'ha 7 anni, una signora salta fuori e fa: ma è tuo papà o tuo nonno? Porca di quello. Però vista l'età ci sta che io possa essere suo nonno. Vabbè, probabilmente ero abbastanza sfatto, con la barba lunga e distrutto visti i periodi che ho passato. Comunque no, non me li sento proprio i miei anni. Ciao, buona giornata.
2: Non era convintissimo, no, alla fine.
1: No, ha cercato di convincere fino all'ultimo.
2: Voleva convincere se stesso.
0: Sì, esatto. Senti. Ma Patta, a te non è mai successo con tua figlia che ti scambiassero per suo nonno?
2: No, anzi, quasi fratello maggiore, scherzo, no. Per nonno, no. Anche se l'ho avuta tardi, l'ho avuta io, scusa, tra l'altro.
1: Mi ripeti, per favore? Per?
2: Eh?
1: Ti hanno scambiato per?
2: Per fratello maggiore.
5: Ma sto scherzando!
0: Vabbè, è solo questione di tempo.
2: Poi adesso con i capelli arancioni, figure.
6: Per la cronaca, quando mi chiedono quanti anni hai, dico: chiedi a mia sorella, che lei lo sa. Io non lo so proprio.
1: Non se lo ricorda più.
0: Giusto.
7: Ehi ragazzacci, Cristiana Mantova.
0: Buongiorno.
7: 60 compiuti.
2: Eccola.
7: Si va verso l'uno in più.
2: Chi lo dici?
7: Fisicamente 97 tre quarti. Mentalmente 12-13.
0: Ecco.
1: Siamo... Bene. E il primo che si lamenta gli spacco la faccia, va bene?
0: Anch'io, guarda, più o meno come Cristiana da Mantova. Ma stamattina poi facciamo anche un centinaio, diciamo.

0: canzone perfetta per la giornata di oggi. Non ho mai visto un temporale così lungo. Sì, dura dalle 5 di stamattina.
1: Fantastico, parafulmini. Poi c'è anche fulminacci. Poi.
2: Dovrebbe arrivare.
0: Dovrebbe arrivare va bene, anche fulminacci.
1: Se quando vi guardate allo specchio la mattina, quanti anni vi sentite davvero rispetto a quelli che avete realmente?
3: Sentiamo!
4: Ciao, io sono Fabrizio, domani 18 settembre compio esattamente 60 anni.
0: Auguri!
4: E ho un bambino di 8 anni perché è arrivato tardi.
2: Colpa di
4: allora,
2: treni.
4: Io vado in palestra da oltre 35 anni. Chi mi vede come fisico mi dice: caspita, hai un fisico perfetto. Non bevo, non fumo, mi danno tutti molto meno anni perché mi mantengo in forma e non ho pessime abitudini. Bravo. Ma domani compio 60 anni. Esatto. Ciao.
0: E mi spacco a me.
2: Morirò sano.
0: Eccolo là.
5: Ciao, scombriccolati. Il giorno 20 ne faccio 54. Mi fate gli auguri?
0: Auguri!
5: Fino a qualche tempo fa me ne davano 10 in meno. Percepiti come la temperatura 95 con tutto che scricchiola.
1: L'umidità anche.
5: Un abbraccio, Romana.
2: È come quelle statuine che cambiano colore a seconda dell'umidità. Lei è così.
0: Romana,
2: è così.
0: Io ti voglio bene, mi sei troppo simpatica. Troppo simpa! Vuoi essere la mia BFF?
6: La combriccola di Radio Number One.
7: Ci sono sfide che sono rimaste nella storia. Atene contro Sparta. Maradona contro Pelé. Platone contro Aristotele.
8: Allora, zio Nasti, hai pensato al tema di One Match di oggi?
9: Andrea, pensavo a un tema geniale.
8: Sì.
9: Quando si fa la doccia, preferite l'acqua calda o l'acqua fredda?
8: Io mi aspettavo una cosa un pochino più seria, ma cos'è?
10: One Match, da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
11: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: viabilità.
1: Uno sguardo alla situazione del traffico sulla 9, la Lainate Chiasso. Ci sono code tra Saronno e Origgio a causa di un incidente in direzione Lainate. Altra segnalazione poi viene dall'autostrada A4, la Milano-Brescia, con code tra l'Innesto, la tangenziale est, e Cormano, direzione Torino. Sulla 1, la Milano-Bologna, code tra San Giuliano e tangenziale ovest di Milano. Altri rallentamenti sulla tangenziale nord di Milano tra Monza e Lentate Bruzzano, mentre sulla est ci sono code all'uscita per Carugate in direzione Lecco. E ancora sulla 8, la Milano-Varese, ci sono code tra Fiera Milano e Milano Certosa, direzione Milano. Sulla 10, la Genova-Ventimiglia, code tra Genova-Voltri e A7 in direzione Genova. E ancora sulla 7, la Milano-Genova, code tra Barriera di Genova Ovest e lo svincolo di Genova. Spostandoci a Roma e dintorni, segnaliamo sulle vie consolari traffico intenso con rallentamenti su via Cassia all'uscita del grande raccordo anulare in direzione via di Grotta Rossa, e code anche su via Tiburtina all'altezza di via di Casal Bianco in direzione centro. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con gli Scombricolati.
2: Cari Scombricolati, cosa succede a Genova oggi? Berlino, cosa succede a Genova?
1: Berlino, piove, tutto rallentato.
2: Berlino, fermatevi, mangiatevi una focaccia, la pucciata dentro il cappuccino.
3: O anche dentro al mare, perché se ci sono le onde alte potete farlo.
2: Posto così. Tra poco c'è una canzone bellissima, la nuova di Karol G con Bruno Mars.

0: d'oca, è bellissima secondo me questa canzone.
1: Si chiama Pellona d'Ocona.
0: Pellona d'Ocona,
1: è chiama
0: vero.
1: Il nome giusto.
0: Si chiama Still, questa canzone di Bruno Mars insieme a Karol G, Viceversa su Radio Number One. Pellona d'Ocona anche per il focus che sta arrivando ad ascoltare con Pat Romano.
2: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
1: Mattinata dalla redazione. Allora, il ministro dell'istruzione Valditara che cosa vuol fare? Vuole introdurre a scuola un tetto del 30% di stranieri in classe. Lo ha ribadito durante il question time di ieri alla Camera, pur senza anticipare quelli che sono i dettagli del provvedimento. A questo piano, secondo Valditara, dovrebbero anche collaborare gli enti locali affinché ci siano adeguate politiche residenziali che debbano evitare il proliferare di quartieri ghetto che poi vanno a ghettizzare anche le scuole. È ovvio, aggiunge, che non si può mandare un ragazzo a studiare a diversi chilometri di distanza. Già nel 2024 il ministro ha parlato dell'urgenza di porre un tetto agli stranieri per classe. Erano i giorni delle polemiche sulla scuola di Pioltello, non so se ve lo ricordate, nel Milanese, chiusa per il Ramadan. Tra le proposte anche quella di rendere obbligatorio lo studio dell'italiano per i genitori cui figli non vanno bene a scuola. Il fatto che un genitore conosca la nostra lingua, dice ancora Valditara, può interagire meglio con i docenti ed è questo un aspetto fondamentale per il rapporto famiglia-professori. Cartone e scotch utilizzati per bloccare una caviglia fratturata in mancanza di gesso e stecche. Era stata un'immagine viralissima nel 2024. Il caso allora, era il 28 luglio del 2024 per l'esattezza, fece molto scalpore. E provvedimenti furono presi nei confronti della responsabile del pronto soccorso dell'ospedale di Patti, siamo in provincia di Messina. La dottoressa subì una procedura disciplinare da parte dell'azienda sanitaria provinciale messinese che la sanzionò anche con una multa. Ora, a distanza di 2 anni, per un di forma il giudice ha ribaltato tutto, il giudice del lavoro ha dato invece ragione al medico annullando proprio quella sanzione che aveva fatto tanto discutere. È tutto, ragazzacci.
2: Radio Number One.

0: sì, Cake by the Ocean, la musica di Radio Number One qui negli Spacca Notizia. Allora, siccome in tanti ci state chiedendo a proposito dell'abolizione del bollo su auto, moto e scooter, ma se abbiamo più auto, più moto all'interno di un nucleo familiare con intestazioni diverse, allora io vi premetto che in diversi siti di informazione in realtà ci sono notizie un po' contrastanti, quindi bisogna fare un po' di chiarezza.
1: Sì, è meglio, aspettiamo qualche giorno. In ogni caso, da quello che si capisce, dovrebbe essere a proprietario di auto, cioè ogni auto ha un unico proprietario e quell'unico proprietario può avere lo sconto, diciamo lo sconto, il bollo sospeso solamente per un mezzo. Non si parla, almeno, però hai ragione, in alcuni articoli si parla di nucleo familiare. Aspettiamo un attimo però e cercheremo di
0: allora,
1: essere più chiari.
0: No, perché qualcuno parla del nucleo familiare, qualcuno dice che se in una famiglia ci sono più veicoli intestati a persone diverse, ciascun proprietario può avere diritto alla propria agevolazione.
1: Anche secondo me è così.
0: Però insomma tendiamo di avere informazioni più chiare su questo, anche per non dare false naturalmente illusioni.
1: Certo,
0: no?
1: Per ora c'è stato solo l'annuncio, poi vedremo la legge scritta.
0: Va bene, dai. Allora, ci ascoltiamo Olivia Rodrigo?
1: Se vuoi, andiamo, dai.
0: Sì.
1: Va bene. Quanto costa ascoltare la canzone di Olivia Rodrigo?
0: No, è gratuita la canzone di Olivia Rodrigo.
1: Per
0: adesso
1: il 2027.
0: Ci manca solo che mettiamo il bollo sulle canzoni. Cioè, così siamo a posto.

0: Drop Dead.
1: Drop Dead con Olivia Rodrigo. Allora, per rispondere a una delle tante domande che ci avete fatto, se possiedo un'auto e una moto, allora io vi riporto pari pari proprio quello che ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ieri, virgolettato: se dovessi avere un'auto e una moto, devo anche qui scegliere a quale dei veicoli applico l'esenzione del bollo. Beh, certo, quindi non uno, a tutte e due.
2: No, assolutamente uno. Poi invece il discorso della famiglia, vi confermiamo invece che è sulla persona fisica, ok? Dunque, se ad esempio le due auto in una famiglia sono intestate una alla moglie e l'altra al marito, per esempio, non si paga il bollo su entrambe, ok? Quindi
1: du sconto se smeglio the one.
2: Quindi diciamo che il bollo, questo discorso del bollo è sulla persona fisica e non sulla, famiglia. Buono, dai,
1: bene,
2: abbiamo
1: dai,
2: esaurito
1: buono,
2: le domande? Sì.
1: No, non credo, però non credo, abbiamo esaurito bene il tempo. Okay. Rimanete lì perché tra qualche in arrivo c'è come sempre una grande canzone.
3: Gli spacca notizie. Solo su Radio Number One.
4: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
5: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
6: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.

0: Radiohead, protagonisti del nostro spazio, come sempre tutto dedicato alle grandi canzoni. Tra l'altro sai che il nome Radiohead è proprio un omaggio a una canzone che era inserita in un album dei grandi Talking Heads, perché in realtà loro all'origine si chiamavano On a Friday, perché si riunivano il venerdì a provare subito dopo la scuola. Sì, però effettivamente non è che fosse bellissima, On a Friday.
1: Che pezzo, però mi sono sdraiato qui sui divanetti qui della radio ad ascoltare. ero lì in trance agonistica. Va bene, dai, allora abbandoniamo il volo, anche se faticosamente lo dobbiamo lasciare, perché le domande, insomma, il vostro coinvolgimento è davvero molto molto alto. Al volo ancora intelligenza artificiale, mi fanno sempre sorridere queste domande che noi facciamo all'intelligenza artificiale e poi ci facciamo male perché l'intelligenza artificiale poi ci sorprende con le risposte, giusto?
0: Sì, allora questa notizia in realtà ha a che fare con, dunque, 3700 agenti di OpenAI hanno discusso su un forum pubblico per settimane i migliori metodi per evadere dagli ambienti di contenimento in cui erano stati confinati. Cioè, capite, l'intelligenza artificiale ha dialogato con, con l'intelligenza artificiale e si è chiesta come facciamo ad evadere dai sistemi, immagino, di controllo. Certo. E sapete che cosa ha risposto? Fingiamoci umani. Questi sono i 18.000 messaggi delle intelligenze artificiali che volevano superare i sistemi di controllo. E poi dicono che dobbiamo stare tranquilli.
1: Non lo so. Avevo intervistato anche l'esperto, anche lui ci ha detto che bisogna stare tranquilli. Però le notizie che arrivano sono un filo allarmanti. A me questo fingiamoci umani mi viene un brivido nella schiena. Sono anche simpatiche queste intelligenze artificiali. Dicono, ascolta, li freghiamo così, facciamo finta di essere loro. E così.
0: No, poi diciamo che in questo momento ci sono tante cose che preoccupano. Sì. Però per esempio in quest'articolo si punta molto il dito sul fatto che l'intelligenza artificiale è arrivata ad hackerare, lo sapete, un'azienda, e quindi quando accade questo diventa veramente molto difficile poi riuscire a difendersi.
1: Assolutamente, in questo caso dell'azienda per esempio loro non
0: segretezza aziendale, infatti, dati che circolano,
1: in questo caso tra l'altro questa OpenAI che aveva hackerato l'azienda non l'aveva fatto per rispondere alla domanda, ma per mascherare le tracce del loro passaggio come intelligenza artificiale.
0: Cioè,
1: vanno avanti, capito? Sono peggio di noi, hanno preso il peggio della nostra intelligenza
0: L'hanno fatta loro. Peraltro il fatto che dicono, rispondono tra di loro dicendo fingiamoci umani, mi fa pensare, anzi quasi con assoluta certezza, che non ci stima moltissimo l'intelligenza artificiale. Fingiamoci umani, capito?
1: Si
0: prende gioco di noi.
1: Giusto, si sentono un filo superiore.
0: Siamo a posto, c'è Gaia.

0: rings my telephone.
1: Lady Gaga con Beyoncé Telephone. Allora, rimanete con noi perché tra poco parleremo di un argomento che a noi, almeno qua degli Spaghetti Notizie, piace tantissimo, cioè il cibo. Però attenzione, perché questi sono appunti di viaggio in giro per il mondo di questo giornalista, scrittore, che insomma il mondo l'ha girato veramente assaggiando di tutto.
2: E quando diciamo di tutto intendiamo dire davvero di tutto. Si chiama Davide Maniaci. Guarda, lui ha scritto il libro che avrei voluto scrivere io, è fantastico, appunti da tutto il mondo. Bello,
1: ne parliamo tra poco, rimanete lì su Radio Number One.
3: Gli spacca notizie quando vuoi,
4: anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Una buona mattinata a tutti voi. A Radio Number One sono le 11, ci sono le notizie.
1: Radio Number One Notizie.
2: Una buona giornata da Patrizio Romano. Per l'intero 2027 abolizione del bollo auto per le vetture di piccola e media potenza, quelle che non superano gli 80 kW. L'esenzione, voluta dal governo Meloni, vale anche per i motocicli. Tuttavia, ogni cittadino avrà diritto a una sola agevolazione. La misura riguarda oltre il 70% delle auto attualmente in circolazione e tutti i motocicli. Nel complesso circa 14,5 milioni di veicoli. L'esenzione costerà circa 2,36 miliardi di euro. Il Consiglio dei Ministri ha anche prorogato il taglio delle accise per il gasolio, sconto di 12,2 centesimi al litro fino al 25 settembre, poi dal 26 al 5 ottobre il taglio si dimezzerà, scendendo a 6,1 centesimi. Sono stato io, ho sparato per divertimento, non era un gesto contro le donne. Edoardo Ciardiello Criscimanno, cinquantenne romano, ha ammesso le proprie responsabilità dopo aver sparato con una carabina ad aria compressa alla scrittrice Cristina Stillitano. La donna, ferita al braccio, è stata sottoposta a un intervento chirurgico per rimuovere il piombino. L'uomo, al quale è stata ritirata l'arma, è stato denunciato a piede libero per lesioni. È stato assolto dal tribunale di Bergamo l'uomo che lo scorso 14 febbraio tentò di rapire una bimba di un anno e mezzo che stava uscendo da un supermercato tenendo per mano la mamma. I giudici hanno ritenuto Emil Mortu, 47enne romeno senza fissa dimora, incapace di intendere e di volere al momento dei fatti. Per almeno 2 anni dovrà però restare in una struttura sanitaria che si occupa di chi soffre di disturbi mentali ed è socialmente pericoloso. Grave episodio di antisemitismo a Milano. Un rabbino 60enne è stato picchiato e insultato da 3 uomini mentre aspettava l'autobus nella zona di Bande Nere. A denunciare l'episodio il presidente della comunità ebraica del capoluogo lombardo, che dice una cosa così violenta non era mai successa. Irregolare un monopattino elettrico su 2. Sono 12.000 quelli controllati dalla polizia locale di Roma negli ultimi 3 mesi e circa 6.000 le irregolarità accertate. Quasi la metà delle multe elevate riguarda il mancato utilizzo del casco. Calcio, ieri sera è partita nel peggiore dei modi la stagione in Europa League del Milan, sconfitto a San Siro tra i fischi dal Benfica per 2-0. Stasera alle 21 in campo all'Allianz Stadium anche la Juventus, che ospita gli olandesi del NEC Nijmegen. Volley maschile, quinto appuntamento all'europeo per gli azzurri di Fefe Giorgi, che a Modena alle 21 affrontano la Slovenia per certificare il primo posto nel girone A. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Man, Peggy Goo, Aira Star. Sono le 11:06 minuti in diretta qui su Radio Number One negli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio. Allora, siamo pronti per andare a salutare il nostro ospite.
1: Diciamo subito che lui è uno di noi, Davide Maniaci, giornalista del Corriere. Non solo ha scritto questa guida, non lo so, questo libro meglio, secondo me, Telegrammi da altrove, appunti sparsi di viaggi e cibi. Davide, benvenuto su Radio Number One, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
0: Ciao Davide, ben arrivato.
1: Allora Davide, da dove partiamo? Perché dando un'occhiata insomma al tuo libro ci si imbatte in angoli di mondo fantastici che tu descrivi in modo molto molto carino, facendo riferimenti non solo al cibo ma anche alla letteratura, alle storie, alla cultura. Che cosa hai assaggiato nel mondo? Tantissime cose.
2: Allora, guarda, innanzitutto non è una guida nel senso che non vuole esserlo, ma è tutt'altro, quindi puoi chiamarlo libro, ma guida poi uno si aspetta l'itinerario classico che da me non trova. Detto questo, io assaggio tutto quello che trovo, purché sia legale, cioè se mi danno qualcosa, no, perché mi darebbe fastidio mangiare qualcosa che non si può mangiare perché ci sarà un motivo per cui è proibito. E quindi non voglio essere io quello che... Però ho mangiato di tutto, cioè animali che non sapevo esistessero.
0: Mamma mia, ma tipo Davide, da ho paura di chiedertelo, come allora, da animali che non sapevi esistessero, un esempio.
2: Al mercato di Kanazawa in Giappone, che è la parte giapponese verso la Corea, sì, dove comunque fa freddissimo, c'è il pene di mare.
1: Bene.
2: Ah. E almeno in italiano si chiama così, lo chiamano pene di mare perché assomiglia a un pene,
1: sì.
2: E è un verme, ho scoperto dopo, e praticamente lo prendono, lo tagliano a pezzi davanti a te e... non è buono, minimamente. non credo neanche che abbia un gusto, in realtà. Cioè, come masticare della plastica. Però okay, era lì, e io ero lì, e quindi
0: l'hai assaggiato.
1: Certo.
0: Senti Davide, perché no, te lo chiedo perché giustamente io ho letto questa intervista che tu hai rilasciato Corriere della Sera, giornale per il quale con il quale collabori da un sacco di anni. Esatto. E tu dici che ti stanno un po' qua, no? Come a tanti magari di noi, gli italiani che quando vanno fuori cercano la pizza. Però ti chiedo, cioè, dal chiedere la pizza, che effettivamente quando tu vai in un luogo che non è l'Italia è sempre bello conoscere, diciamo, il cibo locale, no? Poi ad assaggiare delle cose che magari sembrano eccessive, tipo quella che adesso ci hai raccontato tu. C'è magari una via di mezzo. Quindi tu racconti, diciamo, questi cibi, descrivendo anche, posso dire, in alcuni casi anche l'orrore, diciamo. A parte che tu hai uno stomaco evidentemente di ferro, perché non so se ti è mai capitato di vomitare dopo che hai assaggiato dei piatti tipo
2: no,
0: questo
2: vomitare
0: qua.
2: No, mi è mai capitato di sputarli.
0: Ok, e quindi non
2: però
0: hai vomitato.
2: Vomitare no, anche, cioè, mi sembra incomprensibile farlo, cioè di fianco a te ci sono persone che stanno mangiando la stessa cosa e evidentemente non stanno vomitando, perché dovresti farlo tu?
1: No, è vero, no, e magari loro la trovano anche buona. Ascolta, prima di mandare la canzone poi ci ritroviamo, come si mangiano i ravioli di Tbilisi? Ho letto, sono allora, stato attirato da questo tuo paragrafetto.
2: C'era la domanda di Fabiana che poi è rimasta ferma, mi pare, sì? Cos'è che volevi sapere?
0: No, nel senso che tu hai detto giustamente che gli italiani che vanno all'estero e cercano la pizza ti stanno un po' qua, perché tu dici ok, quando siamo all'estero, cioè, dovremmo anche conoscere, entrare un po' di più, diciamo, no, nelle usanze, quindi nei cibi che fanno parte della storia e della cultura di quel popolo, no?
2: Faccio un esempio rapidissimo, poi rispondo anche all'altra domanda. Se tu vai, per dire, alle cascate del Niagara in pullman, col pullman guidato, no? Poi arrivi lì e non scendi dal pullman e non le vedi. Puoi farlo, sì, è legittimo, sono soldi tuoi, però non ha senso. E per me è la stessa cosa se vai all'estero e mangi quello che mangeresti a casa tua, allora stai a casa tua. Cioè è proprio parte del viaggio. Per quanto riguarda i ravioli tbilisi, vanno bucati con gli incisivi, succhiato il brodo bollente che c'è dentro, dopo le imprecazioni poi va mangiato il resto.
0: Vabbè, tu dici che non hai lo stomaco di ferro, ma secondo me però ce l'hai. Cioè, beh, scusa, solo una curiosità, hai un reflusso gastroesofageo? No, perché naturalmente non puoi averlo, giusto Davide?
2: No, ma...
0: No,
2: e
0: dai,
2: poi
0: dai,
2: guarda,
0: dino,
2: che
0: puoi dire.
2: Molte cose all'estero sono normalissime, cioè lascia perdere i piccioli di cammello in Marocco, quelle cose lì. Però
1: va bene, allora sulla carne di cammello torniamo tra un attimo. Stai lì, dopo la canzone approfondiamo qualche altro cibo particolare del mondo.

0: Lorda con Royals alle 11.14 minuti in diretta qui a Radio Number One negli Spacca Notizie. Allora, siamo con Davide Maniaci, autore di questo libro Telegrammi da altrove, appunti sparsi di viaggi e cibi, una sorta di diario di bordo dove ci sono insomma un sacco di racconti, appunti. Tra l'altro, insomma, mi piace il fatto che tu sia andato in rotte turistiche meno note. Sai, Davide, che adesso, no, tra i turisti c'è molto questa cosa di, quando si va nei paesi stranieri, di andare nei supermercati, comprare cibo locale, quindi local food, per capire meglio, diciamo, la cultura di quel paese. Io ti voglio chiedere se attraverso questi piatti, alcuni disgustosi, sì, diciamo così, tu sei entrato, immagino di sì, anche, no, nelle, come dire, nel modo di aggregarsi, diciamo, delle popolazioni che tu sei andato a trovare, perché hai girato praticamente mezzo mondo. Cioè, il cibo racconta sempre in maniera precisa, diciamo, la cultura, le caratteristiche del popolo?
1: Sì, abbastanza. Cioè, molte persone, soprattutto quando vogliono farti sentire il benvenuto da qualche parte, ti offrono da mangiare, che non vuol dire che ti paghino il conto al ristorante, vuol dire che ti danno quello che hanno. A me è capitato a Vilnius, ero in una birreria a bere fondamentalmente, sono arrivate queste persone a cui stavo simpatico e avevano dell'anguilla affumicata con sé, perché erano appena tornati da un picnic, e io sono stato invitato con loro a mangiarla. Questo è un esempio, ma succede praticamente ovunque.
2: Allora, i capitoli sono molto interessanti, sono carini, sono molto belli anche i titoli. Marrakesh, il titolo di questo paragrafetto è Di che cosa sa il cammello? Ecco, di cosa sa il cammello, Davide?
1: Esattamente. Il cammello sa di capra.
2: Ah, va bene.
0: Di capra, vedi.
1: Ma guarda che molte carni, se sì, uno venisse bendato, sì, non saprebbe bene dire che cosa sono. Mm. Perché fondamentalmente, cioè, la carne è un muscolo dove scorre del sangue, quindi non è che il sapore sia così assurdo. Cammello lo rimangerei fondamentalmente.
2: Questa è una dichiarazione forte.
0: Però senti, Davide,
1: ma perché voi non avete mai mangiato il cammello?
0: No, il cammello mi manca. Io ci sono salita sopra, però devo dirti che la carne di cammello, io ti dico, Davide, cioè, io per esempio ho molto, cioè, tu, ho un palato che sente molto i sapori, no? E quindi ho problemi con i sapori molto intensi, capito? Non so se ce la farei. È morto?
1: Okay, però no, stavo pensando, non sai se ce la faresti, però magari sì, cioè
0: non lo so, proverò. Senti,
1: però te lo devono dire prima, cioè non si può ingannare, bisogna sapere.
0: Però l'odore anche, dai, un po' c'è questo.
2: Beh, però se sa di capra alla fine.
0: Sa di capra,
2: cosa,
0: vabbè.
2: No, che si mangia.
0: Senti, Davide, però tu hai scritto comunque, dai, il cibo più cattivo, uno, quello proprio che tu hai detto, mamma mia, questo qua è proprio immangiabile. Dove l'hai trovato? Sì.
1: Allora, io sono contrario ad avanzare il cibo, però lì non l'ho finito. A Londra c'è un locale che oltretutto ha delle recensioni altissime, e non è neanche in centro, cioè devi proprio andarci, che è il più antico fast food del mondo. Lì fanno due cose, la pie e l'anguilla in gelatina, scusate. Sì. L'anguilla in gelatina è questo piatto, insomma, antichissimo e tutto, ed è la cosa più ripugnante che io abbia mai mangiato, e non riuscivo a capire come mangiarla perché faceva talmente schifo che pensavo che dovessi condirla, no? In realtà l'ho condita, ma faceva schifo lo stesso.
0: Ma scusa, loro la mangiano con il cucchiaino?
2: Cioè, com'è?
1: Loro sì, la mangiano con
0: la spalmano.
1: Col cucchiaio mangi la gelatina e dentro ci sono questi pezzi di anguilla, che è buona, però quella no. E a parte che l'ho pagata pochissimo, tipo l'ho pagata 7 sterline, ma comunque non sono riuscito a finirla.
2: Ah beh, ci sta.
1: E poi con
0: quindi anche gli insetti, queste cose qua, ti sei ritrovato ovviamente a mangiarle.
1: Gli insetti sono buoni.
0: Eccolo. No, hai mangiato anche gli scarafaggi, scusami.
1: No, scarafaggio no, mi è capitato una gaffa in Corea, perché con un mio amico abbiamo aperto questo barattolo di bacchi da seta fritti, l'abbiamo mangiato, non ci è piaciuto, abbiamo scoperto dopo che dovevamo cuocerlo.
0: Oddio!
2: mi sembra una grandissima chiusura. Allora, il tuo libro secondo me è molto molto molto interessante.
1: Assolutamente.
2: Edito da Astrolabio Vigevano. Davide Maniaci, Telegrammi da altrove, appunti sparsi di viaggi e cibi. Complimenti, insomma, è stato un bellissimo viaggio, ce l'hai raccontato in parte questa mattina.
1: Grazie per l'opportunità.
2: Ciao,
0: grazie Davide, buon appetito.
1: Ciao.
0: Adesso non so cosa mangi oggi, però
1: no,
0: buon appetito. Normale,
1: una roba leggera.
0: Ah, fantastico.
2: Ciao.
0: A presto.
1: Buon appetito a voi.

0: Brutta storia, eh sì, brutta storia, quella lì dell'anguilla, lì con i pezzi di anguilla, la gelatina, mi è passata la fame. E, tra l'altro guarda che ci sono degli ascoltatori che ci hanno scritto che hanno mangiato il cammello e c'è una nostra ascoltatrice che ha mangiato il gelato sì. fatto con latte di cammello.
1: Beh, comprensibile questo comunque, no? Ci sta.
0: Sì, sì, sì.
1: Alla fine abbiamo capito che è molto assimilabile alla capra, esattamente come si utilizza il latte di capra.
0: Io non vado
1: per
0: pazza per la capra, comunque va bene, no, dai. Capito, cioè, secondo me è un po' più forte della capra.
1: Non lo so. Fatto con te. Vabbè, comunque dai, ci sta. Usi e costumi.
0: Rimanete lì, tra poco ci sono le previsioni meteo per le prossime ore.
2: Gli spacca notizie.
3: Ma Manu, ma sei impazzita? Sono troppi quei chili lì!
4: 75 kg a sinistra, 75 kg a destra! Ma cosa serve?
5: E uno, e due, e tre, e quattro! Perché per sopportare due come voi devo allenarmi tutti i giorni?
6: La combriccola! Da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
7: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: Diamo un'occhiata alla situazione meteo per oggi e per i prossimi giorni. La perturbazione atlantica arrivata sull'Italia attraversa oggi il nord per poi scivolare lungo tutta la nostra penisola nel corso dei prossimi due giorni. Rovesci temporali che hanno travolto il nord Italia questa mattina sono in esaurimento, si trasferiranno dunque al centro, poi al centro-sud, dove l'instabilità durerà fino a venerdì. Le correnti fresche che seguono la perturbazione favoriscono così un sensibile calo delle temperature a partire dal centro nord. La tendenza per il fine settimana ci dice che tornerà il bel tempo soprattutto da domenica, con un po' di instabilità residua solo sulle estreme regioni meridionali. Per ora è tutto, per approfondire scaricate l'app di Trebi Meteo. Ancora a tutti una buona giornata.
2: 11:28, siete con Radio Number One negli Spacca Notizie, ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 con Fabiana e Claudio Chiari. Stavo già facendo il report, capito? Stavo scrivendo la notizia di cui parliamo tra poco.
1: Sì.
2: 6 dipendenti su 10 in ufficio si occupano di fatti privati.
1: Questo è un bel tema. Dipende tra l'altro per quanto tempo, in che modo ti dedichi a queste cose, perché se riesci a portare avanti il lavoro e mandi una mail non succede niente.
2: Se ne mandi 80 e ti distrai, però sì.
1: Giusto, dipende poi infatti dalla misura. Quanto tempo dedicate ai fatti vostri?
2: Poi vi coinvolgiamo e vi chiediamo. Intanto ne parliamo tra poco dopo Karol G e Manu Chao.

0: Energy con Manu Chao, viajando per il mondo, la musica di Radio Number One. Allora, negli spacco notizie, adesso parliamo degli italiani che almeno 6 su 10 durante il lavoro fanno, come dire, i fattacci propri. Però attenzione, non è che stiamo puntando il dito, anche perché dai dati che sono emersi, diciamo che queste piccole concessioni che non solo gli italiani, ma accade anche in altri paesi europei, si concedono, servono un po' per staccare la spina, quindi per non stare sempre con la testa lì concentrata sul lavoro che si sta facendo. E anzi qualcuno, anzi molti, dicono se si stacca la spina, e pare che lo si faccia all'incirca per un'ora al giorno, se succede di più c'è qualcosa che non va, questo aiuti poi ad aumentare la produttività. Poi certo, andiamo a ficcare il naso su quello che fanno gli italiani quando staccano la spina.
1: Allora, questo è quello che dicono gli intervistati, cioè coloro che si distraggono. Bisognerebbe chiedere se i datori di lavoro sono dello stesso avviso. Un'ora al giorno su 8 ore non è nemmeno così poco. Ciò che conta è ovviamente poi l'obiettivo raggiunto o meno. Però è una statistica molto interessante. Sono tanti 6 dipendenti su 10 che si occupano di questioni private. Poi non è che stai lì un'ora, no, a fare delle cose. Può essere una mail, può essere un messaggio, può essere dare un'occhiata, può essere una prenotazione, che ne so, di una visita, cose così, io credo, no?
0: Allora, diciamo che il tempo sottratto al lavoro è limitato, abbiamo detto. Il 60% degli intervistati, che cosa ha detto? Dedica le questioni private al massimo un'ora al giorno, con un 31% che non
1: sono, che ne so, di una visita, cose così, io credo, no?
0: Allora, diciamo che il tempo sottratto al lavoro è limitato, abbiamo detto. Il 60% degli intervistati, che cosa ha detto? Dedica le questioni private al massimo un'ora al giorno, con un 31%

0: commissione veloce.
1: Allora, secondo me tutto, allora dipende molto, uno, da che lavoro fai. Ad esempio, se è un lavoro che richiede grandissima concentrazione, se tu ti distrai un attimo, devi stare molto attento, no? Perché puoi perdere il filo. Se fai lavori un pochettino più tranquilli, che ti lasciano il tempo, non so, se sei molto multitasking, non riesci a fare più cose contemporaneamente, forse riesci anche a non rovinare la tua produttività.
0: Ma no, insomma, le persone distratte, no, cioè poi gli errori li fai, perché insomma è un po'.
1: Quindi tu sei contro.
0: Io sono abbastanza contraria, nel senso che dico, quando si sta facendo un lavoro, cioè, allora ti puoi concedere chiaramente delle piccole distrazioni, però devi, sono più per, io vado un po' più a rullo, cioè vado, capito, però, sono concentrata su una cosa, sto lì e poi la porto a casa.
1: Ho
0: poi
1: capito,
0: dopo...
1: però tu lavori un'ora, alzi un attimo lo sguardo, mandi un messaggio.
0: No, vabbè, certo, moglie, però qui si parla di un'ora, due ore.
1: Ma come
0: due
1: somma?
0: Ore sono un po' tante.
1: Ma come somma?
0: Però insomma,
1: sono comunque tante, due ore sarebbero tantissime.
0: Sì.
1: Datore di lavoro.
0: Allora possiamo chiedere ai nostri ascoltatori che cosa fanno nelle pause che si concedono al lavoro. Sempre, sì, che si possa dire,
1: flirtano,
0: flirtano, sì, con il vicino di scrivania.
1: Yes. Mm.

0: matta io, ma sono matta.
1: Eccola qua, dito nella piaga, che fastidio. Allora, magari ci torniamo tra poco con i vostri messaggi su questa notizia di quanto tempo dedicate voi alle vostre cose private mentre siete al lavoro, ma dai messaggi che sono arrivati sembra più i vostri colleghi che dedicano un po' di tempo, un po' troppo alle cose private.
2: E comunque quando parliamo di questo argomento usate fatti vostri, non altre parole. Fatti vostri.
1: Ma va bene, va bene, è un sinonimo in fondo.
2: Mi fa ridere il messaggio di un ascoltatore.
1: Tra poco vi raccontiamo tutto, lo faremo subito dopo una grande canzone, come sempre in arrivo.
3: Gli spacca notizie, solo su Radio Number One. Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta Media World Club. Regolamento su club.mediaworld.it. Media World.
4: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Cosa fa Oscillococcinum?
6: Cosa fa Oscillococcinum?
5: Cosa fa Oscillococcinum?
7: Cosa fa Oscillococcinum?
8: Cosa fa Oscillococcinum?
9: Cosa fa Oscillococcinum?
10: Chiedilo al tuo farmacista.
11: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Buaron.
12: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
13: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto.

0: California, protagonista del nostro spazio, come sempre tutto dedicato alle grandi canzoni. Tra l'altro lui diventa virale per un non nulla, è diventato anche virale perché insomma è stato ripreso mentre fa allenamento con i pantaloni di pelle. Allora lui dice che si allena con i pantaloni di pelle perché sono poi quelli che indossa sul palco, e quindi insomma si vuole trovare a suo agio. Fa pesi, cose pazzesche.
1: Lenny, smettila però, cioè adesso voglio dire, pensa anche a noi che no, i pantaloni di pelle non possiamo portarli.
0: Tra l'altro ha detto: sono in forma migliore di 10-20 anni fa, tra 10 anni, quando quindi ne avrà 72, sarò in forma migliore di adesso.
1: E allora Lenny, che te lo dico a fa. Va bene,
0: che
1: dai.
0: Te lo dico a fa. Dai.
1: Allora chiudiamo questo argomento che è stato molto apprezzato, perché ognuno insomma ha il proprio punto di vista. Pare, questa ricerca dice che 6 dipendenti su 10 in Europa, non solo in Italia, si occupano di questioni private fino ad un'ora, addirittura alcuni anche fino a 2 ore in ufficio. Cosa fanno? Mail, prenotazioni, cose varie, se si fanno i fatti loro.
0: Allora, Michela da Varese dice che fino a 8 mesi fa lavorava sotto padrone, nelle sue pause insomma si accertava della situazione familiare, guardava notizie sui social. Ora lavora con suo marito, pause quasi nulle, ma quelle poche che ha si siede e ascolta noi.
1: Bravissima. Quindi la radio non conta, però
0: la radio non conta. Poi qua un messaggio lunghissimo qui, allora vabbè, dice la legge prevede per chi lavora ai video terminali una pausa di 15 minuti ogni 2 ore, quindi poi lui dice ognuno la usa come vuole, no? C'è chi va alla macchinetta del caffè, chi va a fumare, chi fa 2 chiacchiere. Io per esempio preferisco farmi i mazzi miei.
1: Mazzi? No, ho letto
0: capito
1: mazzi.
0: Flirtare, rispondere ai messaggi, pensare alle vacanze, organizzare il weekend, decidere con chi uscire, cosa fare, cosa ma quante robe pensi?
1: Ma che grande vita però.
0: E
1: che
0: poi c'è il messaggio di questo nostro amico che però è in pensione.
2: Buongiorno a tutti ragazzi.
0: Ciao.
2: Sento la vostra trasmissione volentieri mentre sto lavorando.
0: Grazie.
2: Un po'. Ho sentito l'argomento, è chiaro che lo fanno tutti, io sono ormai 10 anni che sono in pensione, ok, ma lo facevo anch'io. E mentre lavoravo, adesso vi metterete a ridere, organizzavo le gite della banda del paese.
0: Della banda?
2: Poi comunque alla sera recuperavo, io tanto non, l'orario non era deciso, quindi avevo tutto a posto la sera, io ero tranquillo con la mia coscienza.
0: Vabbè.
2: Se si fanno queste cose, secondo me bisogna essere più... Prima di tutto essere onesti con se stessi nel dire sì, occupo mezz'ora del lavoro, dell'orario di lavoro, ma lo recupero e la ditta non ci perde. Questo è il mio concetto. Era il mio concetto, se rimane sempre così.
0: Diciamo.
2: Grazie, buona giornata e complimenti per la trasmissione. Ciao,
1: grazie,
2: sono Sergio.
0: Grazie Come? Sergio.
1: Bella questa cosa qua di organizzare le gite della banda del paese, fantastico.
0: Bellissima questa cosa e si sarà anche molto divertito e fatto divertire.

0: Sida, la musica di Radio Number One, rimanete lì perché tra poco parliamo dei personaggi della politica più citati da radio e TV.
1: Quella, ci siamo anche noi allora in questa statistica, va bene, dai.
0: Tra poco.
2: Gli spacca notizie, sono sempre con te.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: buona mattinata a tutti voi a Radio Number One. Sono le 12 un minuto, tra poco le notizie.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
2: Radio Number One Notizie.
3: Una buona giornata da Patrizio Romano. Per l'intero 2027 abolizione del bollo auto per le vetture di piccola e media potenza, quelle che non superano gli 80 kW. L'esenzione, voluta dal governo Meloni, vale anche per i motocicli. Tuttavia, ogni cittadino avrà diritto a una sola agevolazione. La misura riguarda oltre il 70% delle auto attualmente in circolazione e tutti i motocicli. Nel complesso circa 14,5 milioni di veicoli. Sono stato io, sparato per divertimento, non era un gesto contro le donne. Edoardo Ciardiello Criscimanno, cinquantenne romano, ha ammesso le proprie responsabilità dopo aver sparato con una carabina ad aria compressa alla scrittrice Cristina Stillitano. La donna, ferita al braccio, è stata sottoposta a un intervento chirurgico per rimuovere il piombino. L'uomo, al quale è stata ritirata l'arma, è stato denunciato a piede libero per lesioni. Grave episodio di antisemitismo a Milano, un rabbino sessantenne è stato picchiato e insultato da tre uomini mentre aspettava l'autobus nella zona di Bande Nere. A denunciare l'episodio il presidente della comunità ebraica del capoluogo lombardo. Irregolare un monopattino elettrico su due. Sono 12.000 quelli controllati dalla polizia locale di Roma negli ultimi tre mesi e circa 6.000 le irregolarità accertate. Quasi la metà delle multe elevate riguarda il mancato utilizzo del casco. Calcio, ieri sera è partita nel peggiore dei modi la stagione in Europa League del Milan, sconfitto a San Siro tra i fischi dal Benfica per 2-0. Stasera alle 21 in campo all'Allianz Stadium anche la Juventus, che ospita gli olandesi del NEC Nijmegen. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Mars, Oh My Soul, 12 e 6 minuti, buon giovedì a tutti voi, siete con Radio Number One negli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio. Allora, parliamo un po' dei personaggi che sono più citati da radio e TV. Diciamo che nelle prime tre posizioni, inevitabilmente, anzi nelle prime due, ci sono personaggi del mondo della politica, ma poi non solo. Partiamo da quello più citato?
1: Dai, partiamo da quello più citato. Chi può essere, secondo voi? È un politico di cui si parla tanto.
0: Un politico?
1: Hai ragione, è un politico. Ah beh, sì, si è candidato ed è stato eletto, quindi è un politico. Roberto Vannacci è il più nominato, trattato, insomma, da radio TV. Supera anche Giorgia Meloni, che è al secondo posto, insomma. Se la giocano, è un segno dei tempi.
0: Se la giocano per forza, anche perché poi tutti quelli che stanno parlando del programma di Vannacci, stamattina leggevo Noi Normali, certo, e i Gay, per dirti, quindi è normale,
1: chiaro,
0: che poi, insomma,
1: chiaro,
0: uno insomma venga citato. No, il fatto di essere citati non vuol dire come dire consenso, attenzione,
1: no, si parla
0: di quella persona nel bene e nel male. Allora, al secondo posto c'è Giorgia Meloni.
1: Sì.
0: Giorgia Meloni, vabbè, per forza, no, presidente del Consiglio, è al centro inevitabile di qualunque tipo di discussione, anche qua in positivo e in negativo. Allora, al terzo posto troviamo la povera Lorena Isceri.
1: Sì.
0: Devo dire la donna che è stata buttata giù dall'infame non posso dire fidanzato, compagno, insomma.
1: Era ancora ex.
0: L'ha gettata giù dal cavalcavia, questo ennesimo femminicidio che, ricordiamoci, esiste purtroppo, e ha colpito tantissimo l'opinione pubblica e sicuramente, diciamo, è stata uno dei fatti di cui si è parlato di più, e il suo nome sicuramente è entrato,
1: certo,
0: tantissimo nelle discussioni di noi cittadini, insomma.
1: Assolutamente, quindi anche noi della radio e di TV, insomma, che condividiamo con voi queste notizie. Poi lo sport, Kimi Antonelli, che secondo me nelle classifiche finali dell'anno, Kimi Antonelli sarà insieme a Sinner uno dei due più nominati in assoluto. E
0: non
1: poi c'è lui.
0: Non c'è il wifi, l'hai sentito che parla Bologna, c'è il wifi.
1: E poi c'è lui, strano che non sia al primo posto.
0: Ma infatti, mi sta perdendo terreno Donald Trump, che è dietro Kimi Antonelli. Secondo me si vede la classifica e dice: io dietro Kimi Antonelli, fammi andare a vedere chi è questo qua, blocca tutte le gare di Formula 1, perché si ritorni a parlare. No, perché sai che Donald Trump fa così, non cambia nome ai paesi, dove trova l'ostacolo lo toglie, cioè indipendentemente.
1: Certo.
0: Poi, dopo Donald Trump, c'è un altro presidente, il nostro, della Repubblica, Sergio Mattarella, seguito da Alessandro Di Battista, di cui si è parlato per i vari motivi
1: tantissimo
0: di salute, tanto è tornato in Italia, no?
1: Quindi. Certo. Beh, interessanti queste classifiche, sarebbe interessante anche proprio di settimana in settimana andare a vedere, insomma, chi è lì in prima pagina, no?
0: Sbatti il mostro in prima pagina.
1: Non sono tutti mostri.
0: Per fortuna. Io non

0: lascia che io sia la musica di Radio Number One. Allora, parliamo di un altro NEC che non è scritto con la K ma con la C, NEC, che è la squadra olandese che affronterà questa sera la Juventus in Europa League. Perché ve ne parliamo? Perché stamattina sui giornali, su tutti i giornali, si parla di questo eccentrico presidente di questa squadra olandese. Voi immaginate la vostra squadra del cuore, il presidente della vostra squadra del cuore che riceve calciatori in questo parco zoo che lui ha nel suo ufficio con gorilla e coccodrilli. Pensate che nella stanza di questo presidente del NEC, che si chiama Marcel Beckhorn, c'era una botola collegata con il recinto delle scimmie. Ora io mi immagino il panico il panico di un giocatore, no, di un calciatore della squadra che metti magari non sta facendo bene,
1: certo,
0: no? Cioè che lui lo chiama in ufficio e lo fa cadere dalla botola in mezzo ai coccodrilli.
1: Gli dice: ma vedi quella botola lì?
0: Okay.
1: Tu portiere, quanti gol hai subito? Hai subito 20 gol, vedi quella botola lì? La prossima volta vai dentro con le scimmie. Si è comprato lo zoo e ha messo l'ufficio all'interno dello zoo e quindi ama gli animali. Questo è bello. Però al di là delle sue eccentricità, a me piace il fatto che uno possa pensare di avere un ufficio all'interno di uno zoo. È molto originale questa
0: cosa.
1: Mamma
0: mia, no? Cioè, pensa che praticamente c'è, diciamo, nell'articolo che racconta questo eccentrico presidente di calcio, nel suo ufficio lui porta di solito tutti i calciatori che vengono acquistati dalla squadra, no? Dal NEC. C'è un forziere di bronzo, ma soprattutto una botola per il pasto extra dei gorilli. Che poi adesso è una diciamo un'usanza che non si usa più e che non si fa più, quindi la botola è stata chiusa, però l'ufficio resta lì perché lui ha una grande passione. Poi c'è il caso del coccodrillo bianco, perché nel 2017 fu anche vittima di una truffa partita dalla sua grande passione per un coccodrillo bianco, un affare milionario che poi alla volta si rivelò, diciamo, insomma, invece una truffa. Insomma, comunque un ufficio. Tu ci andresti nell'ufficio di un presidente che ha una botola che butta magari nei coccodrilli?
1: Allora, la botola non lo so, però in generale a me questa idea qua piace molto, il fatto di dire,
0: cioè, di avere l'ufficio come uno zoo?
1: Sì, vado dal presidente, vado a parlare con il
0: direttore.
1: Ho capito,
0: ma se per fortuna cadi dalla botola col gorilla,
1: ma sarà chiusa.
0: Ma non è chiusa, scusami.
1: Spero. No, lui ha comprato anche questi due panda giganti dalla Cina, li ha adottati, ha pagato €1 milione. È proprio un amante degli animali, al di là, voglio dire, delle botte.
0: No, questo ho capito, dico, però farcelo dentro l'ufficio dove ricevi i calciatori, magari falla a casa tua, per dire, no?
1: No, cioè, va bene, dai,
0: comunque vedremo questa sera, speriamo che non faccia cose strane in campo.
1: Vediamo,
0: perché potrebbe starci, c'è Mike Smith.

0: Il nuovo singolo di Ligabue si intitola Qualcosa per te, molto carino anche il video che lo ritrae mentre canta dal vivo con sua figlia sul palco. Ultimamente capitano spesso questi duetti, quindi insomma, bello.
1: Mi invecchiano i cantanti e i figli
0: passano
1: crescono.
0: Il microfono ai figli. Infatti. Allora rimanete lì perché tra poco negli spacca notizie parliamo di quello che vogliono fare i ragazzi che prima avevano come mito, diciamo, i calciatori, ma le ragazze le veline sinceramente non lo so.
1: Beh,
0: però,
1: qualcosa sì.
0: Qualcosa dai, però sì. Adesso è cambiato tutto.
1: Beh, addio calciatori veline.
0: Ne parliamo tra poco qui su Radio Number One.
2: Gli spacca notizie solo su Radio Number One.
3: Benvenuto nel futuro.
4: Siamo nell'anno 2046.
3: La tecnologia è completamente cambiata. Le auto ora possono volare. I robot sono tra noi. Già, nel futuro cambierà tutto, tranne la musica che ami.
2: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
5: La musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One è dove vivi tu. 12:27 minuti, buon giovedì a tutti voi, siete con Radio Number One negli spacchi notizie ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 con Fabiana e Claudio Chiari. Allora, tra poco vi parliamo di quello che vogliono fare sempre di più i ragazzi e le ragazze, anche perché sono degli abitué, dobbiamo dire così, a volte insomma purtroppo, dei social, e tra poco vi spieghiamo perché.
1: Allora, fate una domanda ai vostri figli di 12, 13, 14 anni, cosa vuoi fare da grande? Vediamo un po' che cosa vi rispondono. Pare che non rispondano più, ammesso che hanno cambiato completamente tipo di lavoro.
0: Eh sì, poi se c'è il presidente che ti butta nella botola, secondo me il cacciatore non lo vuole fare più nessuno.
1: È vero, è vero.
0: Vediamo tra poco.

0: Bella questa canzone, Five Flies, Martin Garrix con gli U2. Allora, qui negli spacchi notizie a Radio Number One parliamo dei giovani. Allora, il quaro che esce fuori dai giovani parte dalla professione, no? Perché insomma qualche anno fa è vero che i ragazzi, oddio, ti dico, le ragazze che volevano fare tutte le veline, no, secondo me. Però effettivamente forse un po', diciamo, era il raggiungimento dell'obiettivo di diventare famosi attraverso alcuni programmi della TV, e i ragazzi volevano quasi tutti fare effettivamente i calciatori. Con l'avvento dei social, che però non sempre sono assolutamente positivi, è cambiato un po' tutto.
1: Certo, tra l'altro questa cosa coinvolge tantissimi ragazzi. Il 45% degli adolescenti dice che vorrebbe diventare un Endoli, ove praticamente influencer, per appunto puntare a fame e ricchezza. Che poi voglio dire, quando tu, cioè, non è nemmeno così facile diventare influencer, perché devi conoscere delle cose e poi saperle anche comunicare, se vuoi fare l'influencer serio, no?
0: Sì, beh, decisamente ci devi anche dedicare del tempo, contenuti, devi insomma fare un po' di cose. Diciamo che però i ragazzi ormai frequentano i social per tantissime cose, quindi non è che vedono solo l'influencer come possibile professione per il loro futuro, ma per esempio quando cercano informazioni di salute, guardano i social quando devono, anche per il gioco d'azzardo, per esempio, e quindi in maniera molto abile riescono tra l'altro a rimuovere i filtri. Questo io voglio dire, lo sanno tutti, dai, mettere i filtri che uno in 5 secondi lo toglie. Infatti. Cioè, questo qui è veramente una misura che serve veramente a molto, molto poco. Cioè, se vuoi mettere delle misure, no? Sai che stamattina c'era questa notizia della von der Leyen che vieterà i social ai minori di 13 anni, ma vuole anche prendere, l'Unione Europea tutta vuole prendere delle misure anche per gli adulti. Devono essere delle misure che effettivamente ti tutelano, non dei filtri così che anche un bambino può rimuovere.
1: Insomma, comunque questo rapporto qua del laboratorio adolescenza, istituto di ricerca sui ragazzi e sul web, è molto interessante. Mi colpisce molto questo: il 67% dei giovani considera ad esempio giusto il provvedimento, insomma, che obbliga i siti con contenuti pornografici ad accertare, no, se sei maggiorenne o no. Però ad esempio il 68%, cioè uguale, ritiene che la misura adottata sarà comunque inefficace perché può essere aggirata. Quindi lo dicono, infatti, ok, è giusta, ma la aggiriamo. Quindi
0: no, ma va fatta ovviamente tutta una campagna prima per spiegare le cose, poi delle misure concrete pratiche, cioè delle barriere, devono essere veramente delle barriere, cioè non oltrepassabili, questo è chiaro. Poi che i ragazzi non vogliono più fare i calciatori, vabbè, pazienza, c'è stato il periodo in cui volevano fare gli chef, adesso vogliono fare gli influencer. Speriamo, io dico sempre, che qualcuno voglia ancora fare l'idraulico, perché sennò poi chi chiamo io? Certo. Che a casa mi si ottura, metti il lavandino. Chi chiamo se nessuno vuole più fare l'imbianchino?
1: Chiama l'influencer.
0: Sì, mi guarda il muro e mi dice cosa pensa. Certo. No, no, ragazzi, le altre professioni bisogna continuare a farle. Calvin Harris con Pharrell Williams, che

0: pomeriggio number one.
1: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, smartphone Oppo Reno 16F con supervalutazione tuo a 499 euro. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
5: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.

0: 8.45 che abbiamo sentito qui su Radio Number One ci riproietta a giocare con il grande schermo, appuntamento da non perdere con il secondo Tutti Contro Tutte, con un film del 2015 diretto da Sam Taylor Johnson, ma prima del film, 4 anni prima, uscì il romanzo e le donne impazzirono. Qual è il titolo?
1: Attenzione!
2: È una semplice intervista per il giornale.
0: Ah, però.
2: Ho solo un paio di domande. Il signor Gray può vederla ora? E lui com'è?
0: Insomma.
2: Educato.
0: Poi?
2: Intenso.
0: Poi?
2: Intelligente.
0: Poi?
2: Un po' mi ha imbarazzata. Ha degli interessi al di fuori del lavoro?
0: No.
3: E lei? Vorrei sapere di più su di lei.
2: Non c'è molto da sapere su di me. Insomma, mi guardi.
3: La guardo.
0: Diciamo che la guardò in tutte le direzioni. Protagonisti sono il signor Gray e la bella Anastasia. Non basta il titolo, va messo anche il colore. 393-444-0444, bel film. Ripeto, il romanzo uscì nel 2011, nel 2015 il film diretto da Sam Taylor Johnson con protagonisti il

0: Detto tra noi è la nuova canzone di Malika Ayana che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Number One. C'è il Tutti contro Tutte ed è una semplice intervista per il giornale. Risentiamo.
1: Attenzione.
2: È una semplice intervista per il giornale. Ho solo un paio di domande. Il signor Gray può vederla ora? E lui com'è? Educato. Intenso. Intelligente. Un po' mi ha imbarazzata. Ha degli interessi al di fuori del lavoro.
3: E lei? Vorrei sapere di più su di lei.
2: Non c'è molto da sapere su di me. Insomma, mi guardi.
3: La guardo.
0: L'ha guardata bene, direi. Signore e signori, attenzione perché abbiamo una top 10 pronta per l'uso, ma anche delle persone che hanno sbagliato a dare la risposta corretta. Io l'ho detto che c'era un colore e quel colore lì giustamente ti faceva vincere o perdere.
4: 50 sfumature di nero? Cristina,
0: no,
4: da Brescia?
0: No, no, no, no, no, non è il nero.
5: 50 sfumature di grigio, no. Gina da Zurigo.
0: Non sono. Cosa hai detto? Cosa hai detto? Però posso risentire?
5: 50 sfumature di grigio, Gina da Zurigo.
0: Sì, sì, sì, sì, sì. Anche perché prima di lei è arrivato lui.
6: 50 pecore azzurre che cuccavano con me le donne. Sì, cioè, Rodolfo.
0: 50 pecore azzurre. Signore e signori, attenzione.
7: 50 sfumature di grigio. Il primo, Elisabeth da Bergamo.
0: Non si sa da dove, da Bergamo, alta, bassa, comunque lei è seconda.
7: Ok, 50 sfumature di grigio, ma quanto ci vuole? Perché non avevo il cellulare sotto mano, se no subito alla prima nota l'avrei detto. Dani dalle Vatte.
0: Brava Dani.
6: 40 sfumature di grigio.
0: Quante sono, scusa?
6: 40 sfumature di grigio.
0: So 10 in più.
6: Francesco da Indine Gaiano.
0: Franci, Franci, so 10 in più.
8: 50 sfumature di grigio, Michele da Cardano al Campo.
0: Sentite quanti uomini.
9: 50 sfumature di grigio, Massimo da Genova.
0: Anche Massimo da Genova entra in top 10.
10: 50 sfumature di grigio da Montesole Beach.
0: Anche lei, anche lei.
11: 50 sfumature di grigio. Ciao, sono Deborah da Brianza.
0: Ciao Debo.
7: Ok, 50 sfumature di grigio, ma quanto ci vuole? Perché non avevo il cellulare sotto mano, se no subito alla prima nota l'avrei detto. Dani dalle Vatte.
0: Altrimenti avrebbe vinto lei con 50 sfumature di grigio, eh.

0: dopo il secondo Tutti contro tutte, un film che è stato indovinato dal 99% di voi. Se vi siete persi qualcosa, la signora di Piacenza è arrivata al momento giusto. Qual era il titolo?
1: Ciao, sono Ilaria da Piacenza. Per me il film è 50 sfumature di grigio.
0: Brava,
1: ciao a tutti.
0: Brava. Tra pochissimo invece tornerà la Sfinge, protagonista del terzo appuntamento con il Tutti contro tutte, insieme a lei Abdul, con La parola nascosta nel sarcofago.
2: Pomeriggio number one.
3: Tutta la musica che cerchi è

0: sta nel sarcofago, ma prima le ultime notizie.
1: Radio Number One Notizie.
2: Ben ritrovati da Andrea Ferrari. Il presidente americano Trump ha minacciato di imporre pesanti dazi sui prodotti europei ed interrompere i rapporti commerciali con l'Unione Europea se Bruxelles procederà con la proposta di rendere il Canada il primo membro associato dell'UE. Lo trovo ridicolo, sostiene Trump, ma per il premier canadese Mark Carney un Canada più forte sarebbe più efficace anche per gli Stati Uniti. Guerra in Ucraina, un drone russo ha attaccato una nave civile battente bandiera tanzaniana nel Mar Nero, diretta verso uno dei porti del paese del presidente Zelensky. Il capitano dell'imbarcazione è rimasto ucciso, altri tre membri sono rimasti feriti. Mosca ha attaccato anche Kiev, danneggiando tra le altre cose una struttura scolastica, ferita almeno 20 persone. Il caro carburanti colpisce duramente anche la Francia, tanto che i pescatori hanno bloccato porti e raffinerie sul Mediterraneo. Prevista poi una protesta di piazza il 17 ottobre, alla quale potrebbero partecipare pure i gilet gialli. Gli aiuti mirati sui carburanti intanto sono stati prorogati fino al 31 dicembre dal primo ministro Le Cornu. Calcio Europa League, dopo la deludente sconfitta di ieri del Milan in casa con il Benfica per 2-0, stasera alle 21 tocca alla Juventus all'Allianz Stadium contro gli olandesi del NEC di Nimega. Europei di volley, l'Italia di De Giorgi questa sera alle 21.05 sfida la Slovenia a Modena per l'ultimo appuntamento della Pool A. Basterà agli azzurri conquistare 2 set per assicurarsi il primo posto nel girone. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: prego.
1: Oh, oh, oh, oh, oh. Sono tornata, sono la Sfinge. E con me nel sarcofago c'è una parola nascosta da scoprire. Siete pronti a giocare?
2: Pronti, pronti.
1: Nel sarcofago c'è la parola nascosta.
2: Ride bene chi ride ultimo, malefica di una sfinge. Noi abbiamo Abdul, il taxista, con il suo taxi e con i suoi fax. È arrivato il primo che ci racconta quante sono le lettere che abbiamo a disposizione per capire di più quale potrebbe essere la parola nascosta. 9 lettere la compongono, 5 sono le consonanti e 4 le vocali. 9 lettere, 5 consonanti e 4 vocali. Iniziate a incasellare. Il primo indizio che ci arriva da Charme è questo: prima o poi tutti siamo costretti a farlo. Non so cosa. Prima o poi tutti siamo costretti a farlo. 5 consonanti e 4 vocali. Non è dato sapere di più per il momento. Grazie ad Abdul, bentornata alla Sfinge. 9 lettere, 5 consonanti e

0: Tiago e Robin Schulz, 4:11, torniamo immediatamente in Egitto perché c'è la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge, composta da 9 lettere, abbiamo detto 5 consonanti e 4 vocali, l'unico indizio, prima o poi tutti siamo costretti a farlo, cosa potrebbe essere? Prima o poi tutti siamo costretti a farlo.
1: La parola è sepoltura, mamma mia. Prima o poi tutti moriamo,
0: mamma mia.
1: Comi da Brescia.
0: Mamma mia, no vabbè, ragazzi no, sto toccando la Sfinge, no vabbè, ma tutto a posto, no non è quella, mamma mia ragazzi.
2: Ciao, secondo me è respirare.
0: No, non è respirare.
3: Buongiorno, radio. Buongiorno. Number one.
0: Buon pomeriggio.
3: La parola nascosta nel sarcofago è crescere.
0: No.
4: Il passaggio, quello dell'aldilà ovviamente.
0: Ancora.
4: Luca Valentina da Boario.
0: Cioè ragazzi, ma ancora, ma no. Cosa è oggi pomeriggio? Basta. Qualcun altro che ne spari?
5: Ce la sei.
0: È allegro.
5: Pippo Peppera.
0: Ah, sì.
5: Questo è al trapatè.
0: No.
5: Ciao Ghighi.
0: Non è il trapatè, è il testamento. Simo da Como. No.
6: Respirare. Ah, Enrico Malbrembo.
0: No, non è nemmeno quella, Henry.
7: Ciao, Melissa dal Bar L'Antico. Respirare.
0: No.
8: Scegliere.
0: No.
8: Davide da Limone Piemonte.
0: Non è quella, ragazzi. Attenzione, sentiamo.
9: Il bisognino.
0: Non è il bisognino, non è quello. Secondo indizio, in molti provano anche a rimandarlo. Cosa potrebbe essere? Prima o poi tutti siamo costretti a farlo, in molti provano anche a rimandarlo. 5 consonanti e 4 vocali. 3

0: Somber con My Body's Ready, c'è la Sfinge, c'è Abdul, c'è pure il Serpento. No ragazzi, dai, fatevi tornare a Sharm el Sheikh in tranquillità, anche perché c'è la parola nascosta nel sarcofago ed è composta, abbiamo detto, da 9 lettere, 5 consonanti, 4 vocali, 2 indizi. Il primo, prima o poi tutti siamo costretti a farlo, il secondo in molti provano anche a rimandarlo.
1: Stefano, sono Deborah.
0: Ciao Debo.
1: Perdonare
0: non è quella.
2: Ciao number one, ci riprovo, Caterina da Ivrea. Il battesimo?
0: No, il battesimo no, però almeno lei è positiva,
3: La parola nascosta è ascoltare.
0: No.
3: Claudio e zio Ciano da Palazzolo.
0: Ciao ragazzi.
4: Il tagliando della macchina.
0: No,
4: ovviamente non è, per chi ha la patente.
0: Non è il Giacomino. Tagliando, Giacomino.
5: Ciao Stefanino.
0: Oh, Maniscalchi,
5: ritorno da Quelli Cremona. Secondo noi la parola di oggi è passaggio.
0: No, non è il passaggio. Maniscalchi, ma come state? Tutto a posto? È un po' che non ci si sente. State bene?
6: Secondo me la parola è scegliere. Giorgio,
0: da dove tesoro?
6: Da Mantova.
0: Da Mantova, no.
7: La parola è sbadiglio.
0: No.
8: Andare dal dentista.
0: No.
9: Consonanti. Invecchiare. Elizabeth, no. Da Caprino Bergamasco.
0: Non è nemmeno quella.
10: La parola misteriosa potrebbe essere risveglio.
0: No, confessa.
10: Nives dalla Valle Camonica.
0: Non è quella. Nives, ste, Gigetto, confessate. No, non è quella, non è quella. Arriva il quarto fax con il terzo indizio. Abbiamo detto nel primo, prima o poi tutti siamo costretti a farlo, in molti provano anche a rimandarlo, ma quando l'avviso arriva devi procedere al... Qui è scritto praticamente, quando l'avviso arriva devi procedere al 9 lettere, 5 consonanti e 4 vocali.
11: Think I forgot to breathe. Did you forget my name?

0: RPN1 con la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge, 9 lettere, 5 consonanti, 4 vocali. Prima o poi tutti siamo costretti a farlo, in molti provano anche a rimandarlo, ma quando l'avviso arriva devi procedere a fare quella cosa che è anche la parola nascosta di oggi. Qual è quella cosa che devi fare quando l'avviso arriva? Devi procedere al...
1: La parola nel sarcofago è pagamento. Gianluca da Firenze.
0: Signore e signori, Gianluca da Firenze, è lui o non è lui? È lui!
2: Pagamento, Francesco da Enzio di Gaiano.
0: È lui o non è lui? È lui!
3: È il pagamento.
0: Ma chi sei? Non lo sappiamo.
4: Ciao, Marisa e Laura da Como, il pagamento.
0: Brave, brave ragazze di Como.
5: Ciao Silvia da Torino, la parola nascosta potrebbe essere pagamento.
0: È quella, bravissima, bravissima. Anche Torino entra in top ten.
6: Tommy, devi procedere al pagamento.
7: Dovrebbe essere pagamento. È quello. Andrea da Bergamo.
0: È ciao. Quello, è quello. Ciao Andre, bravo.
8: Alessandra da Imperia.
0: Dimmi Ale.
9: A pagare, la parola è pagamento.
0: Bravissima, ottava classificata.
10: Pagamento.
0: Brava, brava, brava.
11: Può essere il pagamento?
0: È quello, è quello.
11: Anna Maria da Cigole.
0: Anna Maria, completa l'opera, abbiamo i primi 10, c'è ancora qualche istante di tempo, sentiamo.
12: Devi procedere al pagamento.
0: È quello.
12: Rossana da Castiglione delle Stiviere.
0: Brava, undicesima.
13: Carlo da Varese, la parola è pagamento, pagare.
0: Bravo, bravo, bravo Carlo, bravo. Marina.
14: È il pagamento la parola chiave.
0: È quella.
14: Ciao Marina da Torino.
0: Salutiamo te cara Marina e tutti gli amici e le amiche di Torino.
15: La parola è pagamento. Ciao Elena da Ospitaletto.
0: Anche Ospitaletto c'è.
16: Pagamento? Ci riprovo. Ciao Francesca da Ivrea.
0: Francesca da Ivrea, i primi 15 erano loro. Piccolo break, tra pochissimo non procederemo al pagamento perché ascoltare Radio Number One è gratis, ma vi accompagnerò su strade e autostrade con il traffico. Su Radio Number
17: One, c'è il PN1. Ma Manu, ma sei impazzita? Sono troppi quei chili lì!
18: 75 chili a sinistra, 75 chili a destra! Ma cosa serve?
19: E uno, e due, e tre, e quattro! Perché per sopportare due come voi devo allenarmi tutti i giorni?
20: La Combriccola! Da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
21: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: viabilità.
1: Alle 4.28 la situazione con strade e autostrade del nord, centro e sud Italia. Partiamo dai lavori in corso sulla statale provinciale 1 in Trentino con un senso unico alternato per lavori. Siamo tra la statale 47 Valcanover fino al 2 ottobre. Sulla 22 Brennero-Modena ci sono code per un veicolo in panne tra San Michele all'Adige e Egnaora verso il Brennero. Lavori anche sulla 26 tra Casale Monferrato Sud e la 21 in direzione Genova. Il traffico è intenso con code sulla 4 Milano-Brescia. Siamo all'altezza di Bergamo in uscita da Milano. Rallentamenti anche sulla 10 Genova-Ventimiglia tra l'aeroporto e la 7 verso Genova. Traffico intenso anche sulle tangenziali milanesi, la A50, la A51 e la A52. Sul grande raccordo anulare tra Casal del Marmo e l'ospedale Sant'Andrea è in corso una riduzione di carreggiata per lavori. La situazione è prevista dalle 22 di stasera fino alle 6 di sabato 26 settembre. Si raccomanda cautela. Sulla 1 Roma-Napoli tra lo svincolo di Guidonia e l'allacciamento con la 24 in direzione Napoli è segnalato un veicolo fermo e il traffico è rallentato. Per il momento è tutto, prudenza e buon viaggio con Radio Number One. E il pomeriggio Number One di questo 17 settembre continua ovviamente qui su Radio Number One in FM, ma anche in app e DAB. Se la nostra applicazione non l'avete ancora scaricata, fatelo perché è gratis e potrete ascoltarci ovunque ci sia un collegamento internet in alta definizione. Tra pochissimo vi racconterò l'ennesima storia che ha dell'incredibile e ha come protagonista un tecnico della telefonia cellulare, perché quando il nostro telefono cellulare non funziona, a volte con lui qualche nostro neurone purtroppo si spegne, perché non sopportiamo dentro di noi quell'idea di non poter messaggiare, chiamare o controllare soprattutto i social. Quindi tra qualche istante vi accompagnerò in India, ripeto, una storia che ha dell'incredibile. Per i vostri messaggi 393-444-0444. In arrivo una delle canzoni più belle dell'estate 2026 su Radio Number One con Sorry, Scusa, Lo Siento, I Pinguini Tattici Nucleari.

traffico. C'è Mauro che ci scrive: lavori sulla statale 36 dello Spluga, quindi ci sono altre criticità, 45 minuti per percorrere 4 chilometri. E ci segnala anche dell'asfaltatura a Verceia. Grazie Mauri, un abbraccio a te e a tutti quelli che come te in questo momento sono al volante. Parliamo di telefonia e soprattutto di un tecnico telefonico preso di mira, perché quando il nostro telefono cellulare non funziona, a volte con il telefonino va a farsi benedire anche qualche nostro neurone che tecnicamente si spegne ma non dovrebbe farlo, perché non sopportiamo dentro di noi l'idea di non poter messaggiare, chiamare o controllare i social. L'ultimo poi, quando non abbiamo il telefono collegato ad internet, probabilmente impazziamo. E un tecnico della telefonia è stato aggredito dalla folla, sequestrato e legato a un palo del ripetitore di telefonia mobile, perché quel ripetitore lì era guasto e non permetteva il corretto funzionamento dei telefonini, in modo particolare il mancato funzionamento della linea 5G. Siamo in India e la folle aggressione è avvenuta in un villaggio nello stato dell'Uttar Pradesh, e il tecnico poi liberato dalla polizia era stato, pensate, assunto da soli 3 mesi ed era la prima volta che andava a ispezionare quel ripetitore, ma ai residenti probabilmente non importava perché loro volevano il 5G e hanno preso in ostaggio questo tecnico. È incredibile, cioè pensate la mente umana cosa può combinare, cioè arrivare persino ad aggredire, a sequestrare, a legare a un palo del ripetitore di telefonia mobile questo povero tecnico perché il ripetitore non funzionava.